Per la rubrica Cori, Oratori, Cantate, Mottetti e Madrigali abbiamo trasmesso di Domenico Scarlatti cantate da camera inedite per soprano e clavicembalo. Nella Anfuso soprano, James Gray al clavicembalo. E per concludere Giovanni Allevi al pianoforte.

Con la musica di Giovanni Allevi al pianoforte si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due grandi, un immortale compositore come Beethoven e un grandissimo direttore d'orchestra come Claudio Abbado, e del modo in cui Claudio Abbado affronta Beethoven. Come lo affronta? Senza mania di grandezza. Lo affronta cioè mettendosi alla pari dei suoi orchestrali. Non vuole essere chiamato maestro, ritiene che la musica si faccia tutti insieme, e questo si sente nell'esecuzione. È un modo di ricercare ogni volta insieme cose nuove in un repertorio battutissimo. Soprattutto però la parola chiave è ricercarlo insieme. E questa volta le sinfonie di Beethoven che vengono interpretate da Abbado si prestano particolarmente a questo modo di vedere, in particolare la prima, la numero 3, che è proprio una sinfonia composta per il popolo, contro l'autocrazia. È infatti una sinfonia che inizialmente fu scritta per Napoleone fra il 1802 e il 1804. Rappresenta la sintesi di tutti i sentimenti di ribellione e di opposizione verso il potere dell'aristocrazia. E Beethoven aveva visto proprio nella figura di Napoleone Bonaparte l'eroe capace di cavalcare lo spirito del mondo, disse lui stesso. E gli dedicò questa sinfonia, la numero 3, che all'inizio si chiamava Sinfonia Bonaparte. Però poi lo stesso Beethoven vide che quello che lui riteneva il paladino degli ideali della rivoluzione si era fatto incoronare imperatore. Aveva quindi tradito gli ideali della Repubblica. E questo deluse amaramente il compositore, tanto che strappò la dedica e chiamò questa sinfonia eroica. Le dimensioni di questa sinfonia eroica sono immense rispetto alla produzione precedente, sono paragonabili solo a quelli della nona sinfonia, quindi molto tempo dopo. Non solo, anche il volume dell'orchestra è imponente, e questa sinfonia si articola in quattro movimenti. Nel primo subito si capisce qual è lo spirito del pezzo. Ci sono due accordi secchi, come colpi di cannone, e poi una melodia calda, raffinata, che passa da violoncelli a trombe a clarinetti in un crescendo di intensità fino a esplodere in tutta l'orchestra. È così che comincia la sinfonia numero 3, che aspira a un mondo nuovo. Il secondo movimento è famosissimo per la triste, solenne marcia funebre, con i rulli dei timpani, le trombe che hanno questo suono apocalittico. È un momento di ripensamento, di calma, di riflessione interiore dopo la grande esplosione iniziale. E poi c'è il terzo movimento, che ha un ritmo sfrenato, è in forma di scherzo, che è un termine musicale che serve a indicare un ritmo incalzante. E qui si sentono anche suoni di corni, quasi un'evocazione della caccia. Tutto per arrivare al quarto movimento. Qui vengono utilizzati vari materiali, per esempio alcuni materiali che vengono dalle creature di Prometeo. E nella storia della cultura occidentale, Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, una sfida alle autorità, alle imposizioni, una metafora del pensiero libero che si oppone alle ideologie, all'autocrazia. Infatti, la figura mitologica di Prometeo rappresenta l'energia creativa, la conoscenza suprema. Prometeo è quello che ruba il fuoco agli dèi e lo dà agli uomini. E per questa ragione viene punito da Zeus. La pagherà a caro prezzo. Infatti Zeus lo fa incatenare a una rupe e un'aquila gli corroderà il fegato ogni giorno per l'eternità. Questo è il prezzo che Prometeo paga per la libertà, per la volontà di aprire gli occhi al popolo, dandogli la luce, portandogli il fuoco. Ecco, questa è la metafora che Beethoven vuole utilizzare. Non prende a caso materiali proprio dalle creature di Prometeo. Questa è una sinfonia della quale si potrebbe parlare per ore, ma il succo, la cosa essenziale, è la volontà di rivolta verso l'oppressione. Ascoltiamo allora la terza sinfonia di Beethoven, Eroica, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Allegro con brio, Marcia funebre Adagio assai, Scherzo Allegro vivace e trio, Finale Allegro molto, Poco andante Presto.

Abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. E ora possiamo passare alla quarta sinfonia, che è stata composta nel 1806 ed è stata definita da Robert Schumann una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. Non c'entra nulla con la terza. E di altre dimensioni, perché va letta in una chiave di leggerezza, di evasione, di disimpegno, il contrario della terza. Qui sembra che non ci siano pulsioni intense, le fortissime tensioni che caratterizzano le due sinfonie immediatamente adiacenti, la terza e la quinta. In effetti, qui sono solo i toni ad essere più moderati, l'atmosfera ad essere più pacata. Però anche qui Beethoven trasmette ansia, ci carica di tensione. E il momento in cui questa carica accumulata trova uno sfogo, sembra non arrivare mai. E questo mantiene la tensione molto alta. Già dal primo movimento, un adagio allegro vivace, che ha un'introduzione lenta, un'atmosfera tenebrosa, che poi però diventa, esplode in un allegro vivace. Poi c'è l'adagio vero e proprio, il secondo movimento, dove ci sono due temi cantabili e anche qui c'è un'atmosfera pacata affidata ai violini che poi viene interrotta dai contrabbassi, fino al finale affidato ai timpani. Anche qui l'adagio sembra rilassante, ma poi c'è dentro tanta tensione. Il terzo movimento è un allegro vivace. È un tempo di minuetto, gioioso come una danza popolare. Qui siamo in un'atmosfera gioiosa, sicuramente. E poi c'è il quarto movimento, l'allegro ma non troppo, che è caratterizzato da questo ritorno costante del tema iniziale in una specie di moto perpetuo che prepara poi la grande chiusura. Sicuramente questa quarta sinfonia ha un modo di porsi più sereno. Appunto, come dice Schumann, una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. I giganti nordici sono la terza e la quinta, e questa è la slanciata fanciulla mediterranea. Ogni tanto anche Beethoven si permette un po' di leggerezza. Ascoltiamola allora, questa sinfonia numero 4, nei movimenti adagio, adagio vivace, secondo movimento adagio. Terzo movimento allegro molto e vivace, trio un poco meno allegro, e il finale allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. Siamo partiti dalla terza sinfonia, momento rivoluzionario in cui Beethoven si affida a Napoleone per poi rimanere deluso, e siamo arrivati fino alla quarta, quella che Schumann definisce una slanciata fanciulla mediterranea circondata da due giganti nordici, la terza sinfonia e la quinta sinfonia. Qui abbiamo un momento di leggerezza, ma sempre con una tensione interna. Un viaggio attraverso il mondo beethoveniano che si trasforma continuamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, dai 18 corali per organo dell'autografo di Lipsia, quelli che vanno dal BWV 666 al 668 e il preludio e fuga in mi minore BWV 548. Alessio Corti, organo.

0: E con la musica di Johann Sebastian Bach, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse bevande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi figli a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai suoi servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
3: Il Vangelo oggi ci parla di un re che prepara un banchetto di nozze per il suo figlio. È un uomo potente, ma è soprattutto un padre generoso che invita a condividere la sua gioia. In particolare rivela la bontà del suo cuore nel fatto che non costringe nessuno, ma invita tutti, anche se questo suo modo di fare lo espone alla possibilità di un rifiuto. Questo è ciò che Dio prepara per noi: un banchetto per essere in comunione con Lui e tra di noi. E noi, tutti noi, siamo dunque gli invitati di Dio. Lui invita, ma ci lascia liberi. Ecco il tipo di relazione che il Padre ci offre. Ci chiama a stare con Lui, lasciandoci la possibilità di accettare o non accettare. Dio è molto rispettoso della libertà, molto rispettoso. Sant'Agostino usa un'espressione molto bella al riguardo, dicendo: Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. E non certo perché non ne abbia la capacità, Dio è onnipotente, ma perché, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone mai.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: dei secoli. Amen.
1: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
2: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore, alleluia.

0: Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: Andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio si dirige con il gatto e la volpe all'osteria. Ecco come spesso si gettano via i talenti che abbiamo, gozzovigliando nei piaceri terreni insieme a coloro che sono servi del nemico di Dio. Il gatto e la volpe usufruiscono del talento di Pinocchio per mangiare e bere a volontà. Esempio classico di come si possa buttare via i doni avuti per servire i 7 vizi capitali, di cui uno in particolare è espresso nella fiaba in maniera inequivocabile: la gola. Naturalmente il concetto di ingordigia non è solo limitato all'aspetto puramente fisico dell'atto, ma racchiude anche l'ingordigia degli stessi sensi, come il sesso, il potere, la fama. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che a volte il nostro nemico ci parla attraverso coloro che seguono le sue direttive. Il diavolo non ci tenta solo con pensieri e riflessioni sbagliate, ma si serve di persone che, consapevolmente o meno, hanno deciso di seguirlo. Ad esempio, un ladro altro non potrà consigliare al suo prossimo che rubare e così via. Nella notte Pinocchio si avvia al campo dei miracoli. La notte raffigura il buio sceso nel cuore e nella mente di chi segue le vie materialistiche. Infatti si diventa ciechi spirituali, non riuscendo più a distinguere cosa è giusto e cosa non lo è. Una delle ragioni di questa cecità deriva dalla perdita della grazia. Nella grazia si ha Dio con sé, come maestro di luce, e senza un modello sicuro e veritiero che ci guida, non si può che incorrere nell'errore. San Matteo, capitolo 6, versetto 19 e 21: non accumulate tesori sulla terra, ove la ruggine e il tarlo li consumano, e dove i ladri li dissotterrano e li rubano. Accumulatevi tesori in cielo, dove né la ruggine né il tarlo li consumano, e dove i ladri non li dissotterrano né li rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, lì vi è anche il tuo cuore. Il campo dei miracoli è il nostro cuore ed è il luogo dove il nostro io ha deposto il suo tesoro. Pinocchio sente la voce e l'ombra del grillo parlante. In questa sequenza narrativa si può osservare l'inutilità nel cercare di uccidere la nostra coscienza, poiché essa risorgerà sempre dall'ombra del nostro inconscio. Nel 7° volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo, come mi è stato rivelato, a pagina 1618 leggiamo: «E anche se la coscienza, con un imprevisto moto, si drizza in lui e urla la verità che egli non ha voluto meditare, l'uomo soffoca in quel grido, annulla quella figura che gli si drizza davanti all'intelletto severa e dolente». Insomma, nonostante tutti i nostri tentativi di annientarla, la coscienza torna ad avvisare Pinocchio, peccatore, di tornare sulla retta strada. Ma è bene sottolineare che rimane sempre il nostro libero arbitrio, il quale ci permette di seguire i buoni consigli che provengono dal Signore, oppure respingerli. Leggiamo anche Ecclesiastico, capitolo 34, versetto 2: come chi agguanta un'ombra e corre dietro al vento, così è chi bada ai sogni fallaci. La coscienza ci rammenta che i piaceri materiali, che con affanno stiamo rincorrendo, altro non sono che ombre che ci consegnano al male. Due assassini nella notte lo seguono. Assassini, e di che? Non certo del corpo, ma dell'anima. Nell'oscurità dello spirito non possono che esserci i nostri nemici. Non a caso le passioni e i vizi, come ladri, fuoriescono sempre quando ci siamo addentrati nella notte spirituale. Infatti, chi rifiuta Dio con le sue sante leggi, rifiuta la luce, e chi si allontana dalla luce entra diritto nell'oscurità. Il male, come si sa, cresce e si nutre nel buio e nell'oscurità, e la fiaba ci avverte del rischio che tutti corriamo. Un altro aspetto simbolico di questo brano riguarda i rimorsi assassini che abbiamo quando agiamo male. I sensi di colpa, infatti, ci inseguono per tutta la giornata e anche oltre, proprio per avvertirci che c'è qualcosa che non va nel nostro modo di agire e pensare. Pinocchio raggiunge una casa dove gli apre una bambina dai capelli turchini. La casa può essere uno dei simboli che rappresentano il cuore di Dio. Non si dice spesso: a chi bussa verrà aperto. E chi troviamo nel cuore di Dio se non Maria? Invero, la figura della fata ricorda molto da vicino quella di Maria Santissima. Al riguardo, non è forse colei che è predisposta a guidarci e a proteggerci? E i capelli turchini non sono altro che una netta rappresentazione del luogo da dove proviene, il cielo. Nella fiaba la fata non aiuta subito Pinocchio, adducendo come risposta al burattino di essere morta. All'apparenza può sembrare un gesto di non carità, ma la rivelazione corretta la si trova osservando il fatto non con gli occhi della carne, ma con quelli dello spirito. Insomma, nel preciso momento in cui scegliamo la via del male, uccidiamo la grazia in noi, fata morta, con la conseguente lontananza dello Spirito Santo. In poche parole, per ritrovare la grazia perduta non basta chiedere l'aiuto di Dio esclusivamente per convenienza personale, ma è necessario un atto di vero e sincero pentimento, che altro non è che amore. Pentimento di aver offeso il Signore con i nostri peccati, e non solo un contristarsi dovuto dalla paura della pena futura. Il racconto narrativo mette in evidenza come Pinocchio, solo dopo essere stato preso dai due assassini e impiccato alla quercia, dice le fatidiche parole: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» Una delle interpretazioni di questo passo è questa: solo quando ci si trova nel profondo del dolore e della solitudine riusciamo a chiamare il Padre, con disposizione sincera nel sapere di aver sbagliato. Ma non è tutto. Pinocchio, che su quella quercia chiama il Padre Geppetto, ci riporta a Gesù, il quale sulla croce ha chiamato Dio Padre.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi figli a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai suoi servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
2: Il Vangelo oggi ci parla di un re che prepara un banchetto di nozze per il suo figlio. È un uomo potente, ma è soprattutto un padre generoso che invita a condividere la sua gioia. In particolare rivela la bontà del suo cuore nel fatto che non costringe nessuno, ma invita tutti, anche se questo suo modo di fare lo espone alla possibilità di un rifiuto. Questo è ciò che Dio prepara per noi: un banchetto per essere in comunione con Lui e tra di noi. E noi, tutti noi, siamo dunque gli invitati di Dio. Lui invita, ma ci lascia liberi. Ecco il tipo di relazione che il Padre ci offre. Ci chiama a stare con Lui, lasciandoci la possibilità di accettare o non accettare. Dio è molto rispettoso della libertà, molto rispettoso. Sant'Agostino usa un'espressione molto bella al riguardo, dicendo: Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. E non certo perché non ne abbia la capacità, Dio è onnipotente, ma perché essendo amore rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone mai.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Michele Mascitti, 1664-1760, sonata prima in La maggiore, dalle sonate a violino solo e basso, opera 9. Nei movimenti larghetto, allegro, sarabanda largo, allegro moderato. Esegue il quartetto Vanvitelli,

Di Michele Mascitti avete ascoltato la sonata prima in La maggiore dalle sonate a violino solo e basso, opera 9, nell'esecuzione del quartetto Van Vitelli. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Philipp Telemann la sonata in Do maggiore, TWV 41C5, da Esercizi musici. Nei movimenti adagio, allegro, larghetto, vivace. Eric Bosgraf, flauto dolce. Francesco Corti, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in Do maggiore Telemann Werkverzeichnis 41 C5 dagli Esercizi Musici, nella esecuzione di Eric Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Celebramus missam de Dominica vigesima octava per annum, cum prefazione octava de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: spirito tuo?
1: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor,
0: Deo omnipotenti, et te vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Idio precor, beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
0: Amen.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gloria in excelsis Deo,
0: et in terra
1: pax omnibus
0: bone voluntatis.
1: Laudamus te, benedicimus te,
0: adoramus te,
1: glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
0: Amen.
1: Oremus. Tua nos quesumus Domine gratia semper et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
0: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: Hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
4: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
3: Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini.
4: Deo gracias.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per la Chiesa e per il suo pastore Papa Leone XIV, ricolma di doni dello Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo per vivere la comunione, la partecipazione e la missione di portare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria e persecuzione, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero. Accresci la nostra fede perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione, con anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. In questo documento ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata in quella culla che è la famiglia viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: Ecco, andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sola rassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza, in latino, significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di divisione. Il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione. Invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo. L'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno. Cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro. Tutto è fuorché l'amore. Questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere, ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune. Da non confondere con i beni comuni, oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori. Il vero amore ha bisogno di uguaglianza, ma anche di differenza.
0: Certo.
1: E la scienza dell'evoluzione umana ci insegna che

0: famiglia di Nazareth fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazione.
1: È verissimo questo, se oggi c'è anche la crisi delle vocazioni, è perché c'è una crisi nella famiglia. La famiglia di Nazareth, proprio per questo, è il modello di famiglia, è il modello educativo, è il modello associativo, è il modello relazionale, è il modello di vocazione, perché la famiglia di Nazareth ci insegna che la radice della comunione e dell'amore reciproco si trova in Dio, ed è Dio che ci chiama per primo. Non siamo noi ad autovocarci, ad autochiamarci, è Dio che ci chiama. Il nostro compito è quello di aprire le orecchie, cioè di aprire la mente alla voce di Dio, che spesso si parla nel silenzio, come ci insegna Elia, cioè che ascolta e incontra Dio in una voce di sottile silenzio. Oggi le persone non sono abituate ad ascoltare, ci si parla addosso, ma vedi, Dio sta all'inizio della vita matrimoniale di Giuseppe e Maria, perché manda l'angelo, l'angelo parla e Maria accoglie questo invito e poi lo farà subito Giuseppe. Quando manca questa sorgente che è in Dio, la relazione tra gli sposi è esposta all'incertezza e alla instabilità, non dura a lungo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, esorta appunto i suoi amici e la comunità di Colossi a porre al di sopra di tutto la carità, come giustamente dicevi anche te, la carità. Se questa viene meno, ogni screzio, ogni difficoltà, ogni contrattempo diventano buoni propositi per la separazione, per litigare. Oggi la gente litiga con molta facilità, c'è troppo nervosismo in giro, quindi c'è bisogno di chi getti l'acqua dello spirito nel fuoco divisore del demonio. Anche la famiglia di Nazareth vive le preoccupazioni quotidiane come tutte le famiglie di oggi. Vive lo smarrimento di Gesù nel Tempio, se ricordiamo bene. Le incomprensioni degli abitanti di Nazareth, addirittura vogliono uccidere pure Gesù, i suoi stessi compaesani. Ma Giuseppe e Maria sono aperti e disponibili alla voce di Dio che dice: non temere Maria, non temere Giuseppe, io sarò con te. E quindi questa voce che li conforta nella consapevolezza che il figlio non appartiene a loro ma a Dio, perché è un chiamato da Dio, è il Messia, è l'unto, e Dio non abbandona il suo profeta. Tutto questo deve farci comprendere che senza Dio la famiglia non ha fondamenti stabili, e ritorniamo di nuovo al punto di partenza, è una questione di fede.

0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro. E un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei amici di Petronà. Allora,
1: certo.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana, hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali, e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finiva per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa, e quell'adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, e in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella Festa dei Martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco quindi questi 4 colori liturgici: verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. Dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati, che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assunzione generale: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce all'interno del proprio cuore, e il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccogliere quelle preghiere facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. E il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama, ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda, è quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù, che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Evangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. E dopo il sacerdote che sta per proclamare, o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con, ecco, parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
0: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, alla regia tecnica il nostro carissimo Daniele Tanzili e con noi in collegamento veramente un ritorno per noi graditissimo della dottoressa Meraf Vilani, che saluto e ringrazio per l'ennesima disponibilità di sempre. Buongiorno.
1: Buongiorno Filomeno, grazie.
0: E con lei parleremo oggi di un grandissimo scrittore africano di origine senegalese di nome Cheikh Hamidou Kan, morto recentemente lo scorso 4 ottobre all'ospedale di Dakar nel suo paese all'età di 89 anni. Oggi non potevamo non rendere un omaggio a quello che è stato uno dei padri del pensiero della letteratura africana, ma direi del pensiero in generale moderno e contemporaneo degli africani in cerca di essere se stessi, raccontare le loro tribolazioni, cercare un modo di ricostruire la propria storia e storicità a partire dall'atto di pensare per meglio agire, come direbbe Cabral. Di questo parleremo ovviamente con la nostra invitata, su questo straordinario scrittore che era Cheikh Hamidou Kan.

0: Allora, innanzitutto appunto sono meravillane, sono origini etiopi e mi sono formata e sono cresciuta a Lecco, in Italia, e dove ho conseguito la laurea in diritto, poi mi sono trasferita a Roma per lavorare per un po' di anni alla Treccani, occupandomi di un progetto di dialogo culturale tra l'Italia e i paesi africani, cercando di creare, diciamo, una maggiore consapevolezza della cultura, delle ricchezze del continente africano nelle sue varie sfaccettature, nelle sue diversità. Dopodiché un annetto fa circa mi sono trasferita in Costa d'Avorio, dove adesso mi occupo del rapporto tra la Banca Africana dello Sviluppo e l'ITA, l'Italian Trade Agency, occupandomi, diciamo, di facilitare il dialogo tra le aziende italiane che vogliono investire in Africa e le opportunità concrete poi che per queste aziende ci sono in Africa. Diciamo un percorso un po' variopinto, che però diciamo che è stato un po' il culmine di questi ultimi anni della mia vita, in cui ho nutrito sempre di più un maggiore interesse verso il continente africano, ed è proprio in quella prima fase di curiosità, di un po' riscoperta delle origini, che mi è capitato questo grande personaggio e questa figura fondamentale per il continente africano, non solo per il Senegal, cioè appunto Cekami Dukan. Come già ti anticipavi, è uno scrittore senegalese che è nato appunto nel 1928 e lui, come tanti altri della sua generazione, ha attraversato la formazione coranica alla scuola francese nel suo paese e per poi proseguire gli studi di diritto e filosofia a Parigi. E il suo libro, che appunto fa parte della storia, della letteratura africana per eccellenza, che tuttora è attuale, appunto L'ambigua avventura, che è stato pubblicato nel 1961 e che riprende un po' quella che è stata la sua esperienza di vita, pur rimanendo un romanzo. E il personaggio appunto di questo romanzo, Samba Diallo, rappresenta un po' tutti noi che viviamo questa doppia appartenenza, cioè i nostri paesi di origine e il paese europeo occidentale in cui ci troviamo a vivere e a misurare la nostra consapevolezza del mondo e la nostra identità, domandarci la nostra identità e sul senso di appartenere appunto a due mondi diversi. Appunto, Samba Diallo cresce nel paese del Garoupé, in un mondo segnato dalla tradizione Peul e dall'Islam, e con il suo maestro la formazione soprattutto spirituale, una formazione molto impegnata, dove si impara il significato di costruire un rapporto con Dio e con il senso dell'esistenza. E poi avviene questo passaggio alla scuola francese e poi il viaggio a Parigi, che mette molto alla prova questa formazione. Infatti la crisi del personaggio, che un po' appunto ricopre la crisi che è stata anche la mia, è stata la crisi di tutti noi, riguarda l'appartenenza culturale, ma anche la possibilità di continuare a vivere la propria fede, la propria cultura in una terra che è lontana da quella che è la terra delle nostre origini, dei nostri padri, delle nostre madri. E la domanda che, diciamo, che anticipa un po' tutto il libro è: imparare significa anche dimenticare, in quanto appunto prima ancora del viaggio in Europa il capo di Gianluca si interroga sul prezzo della scuola nuova. Questo cos'è la scuola nuova? Cioè l'incontro che c'è stato tra coloro che appunto vivevano nei paesi africani e l'Occidente che arriva in Africa. E quindi ci si domanda: ci si può imparare poi quella novità che sta arrivando senza dimenticare quello che noi siamo? E questa domanda nasce appunto da un dilemma concreto. La comunità ha bisogno delle conoscenze degli europei per affrontare la nuova realtà, ma il maestro teme che acquisendo queste novità che sono portate dagli europei, i figli perdano ciò che li lega ai padri e alle loro madri. E questo perché l'istruzione di per sé porta strumenti e possibilità nuove, ma porta con sé anche una trasformazione culturale che nessuno alla fine sa fino in fondo che tipo di cambiamento significherà. E in questo romanzo la figura che sicuramente più mi ha affascinato, mi ha colpito e che, con la quale ho empatizzato è la grande principessa, e con la quale invita ad aprirsi al cambiamento nonostante ne conosca appunto il prezzo. Perché è una figura, la grande principessa nel romanzo è una figura autorevole, è una delle maggiori sostenitrici dell'ingresso dei bambini nella scuola straniera, e diciamo che la frase che un po' riassume tutta quella che la sua strategia, la sua paura ma anche la sua speranza, che bisogna andare a imparare da loro l'arte di vincere senza avere ragione. E questo avere ragione riguarda un po' la giustificazione morale, cioè la superiorità militare e tecnica con la quale gli europei arrivano in questo nostro mondo, nel continente africano, ma questo non dimostra che appunto la conquista sia giusta. Però dall'altra parte la grande principessa comprende che il suo popolo deve conoscere gli strumenti che questa nuova potenza porta, e deve conoscerli per poter affrontare il futuro, che il futuro è fatto di questo incontro che è assolutamente inevitabile. E il suo discorso è in un certo senso drammatico, come è drammatica appunto l'esperienza un po' in un certo senso di tutti noi in questa doppia identità, perché vede chiaramente il pericolo della scelta che propone, cioè che teme che la scuola trasformi i bambini fino a allontanarli dai loro genitori, dalla memoria della comunità, eppure ritiene che mandarli in questa nuova scuola sia assolutamente necessario. E Samba Diallo rappresenta proprio questo, vive concretamente questo rischio. I due mondi in un certo senso fanno parte di lui, ma farli convivere è molto doloroso, cioè far convivere quello che sono i suoi ricordi, i suoi insegnamenti di quando era bambino, poi dopo il ritrovarsi in questo nuovo mondo, nella Francia, e questo incontro con l'Europa mette un po' in discussione le sue certezze ereditate. Ma anche l'immagine che dell'Europa cambia rispetto al poco accesso che all'Europa ha avuto in una formazione molto limitata alla scuola appunto straniera in Senegal. E quindi tutto questo per dire cosa? Che questo libro, che secondo me è veramente senza tempo, rappresenta oggi la crisi e questa ricerca appunto della doppia identità che attraversiamo tutti noi, e nel mio caso specifico che questa doppia identità si è manifestata in diverse forme, perché non solo sono stata una persona che ad un certo punto della vita ha lasciato il paese di origine, nel mio caso l'Etiopia, ma l'ha lasciato anche come conseguenza dell'adozione, quindi alla nuova cultura, al nuovo mondo si univa anche una nuova forma di famiglia diversa da quella di cui ho fatto esperienza nell'infanzia, e quindi è stato veramente un libro salvifico che mi auguro che tanti avranno la possibilità di leggere, perché appunto anche se è un po' difficile da trovare ultimamente, però ecco, non lo so Filomena se questa introduzione può un po' riassumere quello che cercavi.
1: Geniale, ancora un omaggio musicale.

0: Ecco, dopo questo omaggio, allora io vorrei chiederti in che modo, per esempio, secondo te oggi il suo pensiero può ancora aiutare in questa lotta della ricerca della ripresa della propria narrativa di cui parla l'Unione Africana come occasione per il rinascimento africano.
1: Come ti dicevo prima, questo è proprio un libro senza tempo, perché la crisi che soprattutto appunto attraversa l'Europa, l'Italia in questo momento, per esempio legata alla questione della migrazione, dove si associa un po', dove si include nel concetto di migrazione e remigrazione tutta una serie di identità che creano molta confusione. E quindi questo, la società in cui ci troviamo aumenta ancora di più la crisi esistenziale che già di per sé viviamo, che vive ciascuno di noi giovani, che appunto si trova a cavallo tra questi due mondi. E il libro appunto di Cercami di Cane appunto è molto attuale, perché ci offre in un certo senso degli strumenti con cui affrontare questo. Quali sono gli strumenti? Il fatto di interrogarci, cioè di veramente di andare a fondo sul capire come essere sia una cosa che l'altra, come cercare appunto la propria identità e la propria narrativa, e come essere appunto come dicevi tu, come ci invita appunto l'Unione Africana attraverso l'Agenda 2063, cioè la narrativa di noi stessi, cioè l'essere protagonisti non nel solo raccontare quella che è la nostra storia personale, ma la storia delle nostre origini, perché come ben sappiamo nel corso del tempo, nel passato, siamo stati sempre un po' un oggetto della narrativa, mai protagonisti, e penso che sia un importante impegno della nostra generazione, che sicuramente rispetto appunto alla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono arrivati in Europa, abbiamo più strumenti culturali, abbiamo accesso a maggiore istruzione. Penso sia una nostra responsabilità capire le modalità attraverso i vari campi in cui ciascuno di noi si è coinvolto, di trovare il modo ideale per raccontare ciò che è sia l'essere in Europa, nonostante appunto siano le idee, sia abbiano delle origini diverse, ma sia avere la capacità di testimoniare una verità del continente che rispecchi veramente le diversità. Perché adesso che appunto mi trovo a vivere in questo momento sono sia a Lecco, ma adesso che mi trovo concretamente a vivere nel continente africano, e neanche nel mio paese di origine, ma in Costa d'Avorio, quindi dall'altra parte del continente, ma noto come veramente quello che anch'io ho assorbito, conosciuto dell'Africa crescendo in Europa non sempre corrisponde poi a quello che concretamente si va a vivere e si va a vedere. E quindi penso che sia una responsabilità di ciascuno di noi ricostruire una narrativa che sia il più possibile fedele e che rappresenti appunto la realtà di oggi, che è il risultato di quella crisi di cui già negli anni 60 si parlava.
0: Parlando della grande principessa che dice che sì, bisogna ammettere la propria sconfitta e mandare i propri figli, quindi mandare i migliori alla scuola dei nuovi arrivati, perché dal momento che loro sono sbarcati nei porti dei Dialobé, insomma, si è capito che d'ora in avanti la sfida maggiore per i Dialobé era la scuola dell'altro, quindi la cultura dell'altro. Come dovremmo continuare oggi nella ricerca di se stessi, ok? Ma nello stesso tempo cercare di dialogare con l'altro, che comunque ha già fatto più di 800 anni a questa parte anche nel porto dell'altro, e non riesce a capire che la scuola dell'altro anche è allo stesso tempo una sfida per sé. Come oltrepassare questo fatto? Perché il dialogo vale finché l'altro anche si sforza di conoscere il mondo altrui.
1: Guarda, questa tua osservazione mi fa venire in mente appunto anche un altro autore di cui abbiamo sempre spesso discusso, Fabienne Bussy-Bouladat, cioè la crisi che deve derivare dal fatto della consapevolezza di essere sconfitti. E come appunto anche la principessa dice, cioè diventiamo consapevoli di questa sconfitta nel senso di una certa, che comporta una certa rinuncia di quello che è la nostra cultura. Allora, nella consapevolezza di questa sconfitta bisogna appunto costruire un mondo nuovo, un dialogo nuovo. E questo appunto la principessa lo rende palese, lo spiega e penso che appunto il ricostruire parta appunto dalla consapevolezza che questa crisi c'è stata, questo incontro è avvenuto e non si può ignorare questo aspetto qua. E quindi questo cosa significa? Che la vera crisi è data anche dalla, non sempre per forza si hanno gli strumenti per creare un equilibrio tra questo che è il mondo nuovo e questo incontro che è avvenuto e che per forza, che con la nostra volontà o contro la nostra volontà, andrà a cambiare appunto il futuro della relazione, e ne abbiamo appunto consapevolezza e testimonianza guardando il mondo multiculturale in cui viviamo. Però diventa appunto una sfida costante di tutti i giorni trovare gli strumenti.

0: allontanamento dell'uno dall'altro. Quindi secondo me la fatica e l'impegno che aspetta tutti noi è capire come può essere ricostituita questa crepa che secondo me si è venuta a creare e che si sta allargando sempre di più invece che rimarginalizzarsi.
1: Pensando ai vari giovani, soprattutto che hai lasciato qui, quelli della diaspora, i figli dei diasporiani e no, se gli dovessi fare un invito a conoscere questo grande pensatore che c'è Camille Ducan, che messaggio vorresti lasciargli?
0: Il messaggio che vorrei lasciare è che appunto gli autori come lui, gli autori appunto della sua generazione, che sono tanti, che hanno dato veramente una nuova dignità al continente africano, sono proprio quelli da cui partire per riscoprire se stessi, perché per me è stata proprio un'esperienza, quella è stata veramente un momento formativo, perché ogni pagina che leggevo dicevo ma queste sono veramente le domande che mi faccio anch'io, la crisi che ho attraversato anch'io, e questi autori divengono anche appunto lo strumento per conoscere un po' se stessi, perché attraverso le voci di chi realmente le ha vissute quell'esperienza, quindi la narrativa di noi stessi, chi ha narrato la realtà di quei paesi vivendoli, è cruciale, fondamentale per costruire appunto una realtà dell'Africa in questo caso, ma è un'esperienza appunto un po' di tutti, che rispecchi, ridia dignità a quelle che sono le nostre origini, che invece purtroppo crescendo qui tendiamo un po', uso una parola forte, a volte a vergognarcene, ma semplicemente perché non abbiamo avuto gli strumenti per conoscere veramente dal dentro la realtà delle nostre origini. Quindi invito attraverso appunto questo autore, che sicuramente è uno dei maggiori in questo senso, per fare appunto il lavoro di se stessi, su se stessi, a cercare anche altri autori, altri scrittori e altre realtà che siano la strada da cui iniziare a riscoprire appunto se stessi, non rinunciando però appunto al fatto che a questo nuovo mondo, a questo incontro va equilibrato, non bisogna rinunciare né all'uno né all'altro.
1: Grazie, grazie davvero di cuore la dottoressa Meraf, e speriamo di riaverla ancora con noi nelle prossime nostre puntate, sempre per continuare a parlarci di questi autori e per continuare a renderle omaggio. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie.
1: Dal momento in cui gli altri sono sbarcati nei nostri porti, noi gli africani abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e del destino singolo era compiuto, e che quindi se non abbiamo avuto lo stesso passato, d'ora in avanti avremo rigorosamente lo stesso avvenire. Per cui l'unica cosa che ci si aspetta è che dalle nostre multiple maturazioni ne nasca un figlio, che sarebbe il primo della storia, cioè il figlio diasporiano. È bello coltivare la propria differenza, però nello stesso tempo mantenendo viva la gioia di stare insieme. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: cambia la vita. Otto incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.
1: Carissimi radioascoltatori, il Signore vi dia pace. Continuiamo il nostro cammino con Gesù attraverso gli incontri che lui fa nel Vangelo. E dopo aver incontrato i discepoli di Giovanni, oggi parleremo di un incontro che Gesù fa nei pressi di Cafarnao. Ed è interessante perché lo fa con una donna che implora, che supplica l'incontro con lui. Quindi ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Marco.

Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male».

La scena che ci presenta l'Evangelista Marco è una scena stupenda. Questa donna incontra Gesù mentre Gesù sta andando a casa di Gairo, di questo uomo che è capo della sinagoga, che svolge il servizio all'interno del luogo e la sua figlia piccola sta morendo. E allora si affida con tutta la propria fede a Gesù, a questo Messia, a questo uomo che sta predicando un nuovo annuncio. E durante la strada, verso la casa di Gairo, incontra questa donna, una scena stupenda, una donna che è disperata, che dopo tanti anni di malattia ha bisogno di incontrare la sua salvezza, ha bisogno di guarire dalla sua malattia. La donna che desidera toccare Gesù, che desidera incontrarlo, il Vangelo ci dice che è un'emorroissa, cioè una donna che sta perdendo sangue. Nel mondo ebraico il sangue ha un valore profondo, il sangue è l'elemento che ci dona la vita e anche oggi abbiamo gli ebrei ortodossi che non possono essere donatori di sangue, non possono fare le trasfusioni. Il sangue rappresenta la propria vita. Io non posso scambiare la mia vita con quella degli altri. Quindi una donna che perde sangue per il Vangelo è una donna che sta perdendo vita e la sta perdendo da 12 anni. L'emorroissa quindi è ognuno di noi, siamo noi l'emorroissa. Ogni volta che ci accomodiamo nella nostra vita, ogni volta che il tempo scorre e non cambiamo mai, rimaniamo sempre nei nostri inganni, nelle nostre difficoltà, in ciò che non va nella nostra vita, la nostra malattia, ci facciamo definire da quella malattia. Lei perde sangue e si definisce emorroissa, colei che perde il sangue. Così anche noi abbiamo quell'inganno, quella situazione che ci blocca nel cammino. E ci facciamo definire da quella difficoltà, da quella situazione. E il tempo passa, il tempo scorre e noi rimaniamo comodi, rimaniamo nella nostra vita seduti, fino ad arrivare poi a una mediocrità di vita. Mi viene in mente tante volte come siamo emorroisse noi quando nel telegiornale ascoltiamo che magari l'Ebola, una malattia grave in Africa, sta facendo ogni anno migliaia di morti e noi ci lamentiamo a pranzo, a cena, che la carne è troppo dura, che mangiamo sempre le stesse cose. Mi capita di sentire tanti commenti a tavola che vivono sconnessi rispetto alla realtà. Perdi sangue, perdi vita, sei sconnesso. Scorre il tempo e la vita ti sfugge. Passano gli anni e tu non cambi mai, resti sempre lì, seduto. Non fai sussultare la tua vita, il tuo grembo non sussulta, come è stato per Elisabetta all'incontro con Maria e Gesù nel grembo. Dagli accompagnamenti che ho effettuato in questi anni, mi viene in mente che mettiamo nel cuore una frase anestetizzante, cioè andrà meglio dopo il diploma, andrà meglio dopo la laurea, andrà meglio dopo con il lavoro, sempre andrà meglio in un futuro che però si arriva a 30, 40, 50 anni. E non abbiamo concluso nulla nella nostra vita. Sì, abbiamo lavorato, sì, abbiamo conseguito le lauree, ma siamo diventati la brutta copia di qualcun altro, una brutta copia dei nostri genitori, una brutta copia di un collega, la brutta copia di un amico. Ma non siamo, come direbbe Carlo Acutis, originali. Il tempo passa e tu non migliori. Il tempo passa, anzi peggiori. Cioè, resti parcheggiato nella tua vita, parcheggiato nella tua vita. E allora si diventa emorroissi come persone che non sussultano della vita, ma si fanno definire da ciò che è negativo, da ciò che è male, da quella difficoltà che ti fa perdere vita. L'Evangelista ci dice: molto aveva sofferto a causa di molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva, senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Questa donna si è rivolta a molti medici senza nessun risultato. E quando noi ci vogliamo guarire da soli, allora peggioriamo, pensiamo di poter salvarci da soli. Che inganno, che onnipotenza che portiamo nel cuore. È pericoloso, è pericoloso. Anche la guerra che facciamo, pensare che uccidere può portare alla salvezza. La meta non è quindi stare bene, quella che spesso noi mettiamo a capo della nostra vita. La vera meta
è guarire. Non inseguire la vera meta significa proprio perdere tempo, perdere energie. Noi cerchiamo un benessere che non ci basta mai, che non risolve nulla dei nostri blocchi, dei nostri inganni profondi. Siamo una generazione senza energia, zombie, perché seguiamo mete false. E se uno insegue delle mete che sono false, perde energia, perde vita, perde il tempo. E questa, penso, la situazione attuale che molti vivono. Non desiderano incontrare la salvezza, la guarigione vera. Non desiderano incontrare Gesù. Ecco le persone che vagano come zombie, ecco, in questo mondo, perdendo tempo e perdendo la vita. Ora, in semplicità, cercheremo di individuare delle false mete che portiamo dentro, dei dottori che ci fanno perdere tempo, che ci fanno perdere la vita. Il nostro cammino ora vuole essere una condivisione, di un'esperienza di molti anni di cammino nella pastorale giovanile vocazionale, nella pastorale familiare. E ho individuato alcuni dottori che ci fanno perdere tempo, che non ci donano la salvezza. Il primo potrebbe essere il devi stare bene, un obbligo, il benessere. Cioè, vali se vivi nel benessere. Questo tarlo che abbiamo dentro ci porta a perdere tempo, a non essere mai gioiosi della vita, a vivere solo qualche entusiasmo. Compriamo l'ultimo modello del cellulare e non si è appagato. E poi questo benessere dura poco, questa felicità è momentanea. Esce il nuovo modello del cellulare e sei in crisi, ti sei obbligato a ricomprarne un altro. Oppure tutte le persone che nell'alcol, nella droga, nell'abuso dei superalcolici, cercano di appagare quel vuoto che hanno dentro. E intanto sanguinano, intanto perdono vita. Iniziano magari nella droga, si inizia con uno spinello, poi si va all'eroina, poi il mix folle delle droghe sintetiche. E la stessa cosa nel possesso dell'altro. Quanti fatti di cronaca purtroppo ci mettono in allarme di questa situazione. Nella genitalità l'abuso poi ti porta a cercare la perversione. Non ti basta avere solo un rapporto con l'altro, ma cerchi la perversione. E qual è la falsità che si trova dietro questo falso medico? È che dura pochissimo, un istante, un'ebbrezza, e non soddisfa mai, non soddisfa mai, ne esci più ferito. Man mano che tu raggiungi quella falsa meta del benessere che non ti basta, poi ne esci più ferito, perdi più sangue.

altro falso medico, un'altra falsa meta che portiamo dentro è l'arrivismo sfrenato. Siamo accerchiati dalla competizione, spinti sempre a cercare il successo. Mi confronto spesso con delle persone che anche nel lavoro bisogna migliorarsi, bisogna migliorarsi, bisogna migliorarsi. C'è questa oppressione, questa spinta sfrenata anche da parte dei datori di lavoro a migliorarsi, a produrre di più. E cerchi quindi di superare ovunque, nello studio, nel lavoro, nello sport. Cerchi di, ovunque ti trovi, di superare gli altri, l'altro. Devi essere il primo, devi essere la persona migliore. E imbroglia l'altro, basta che arrivi primo. Poi mi vengono in mente tante persone ferite. Mi viene in mente adesso Matteo, un 26enne che ha vissuto tutta la sua adolescenza nel calcio, un bravissimo giocatore, calciatore, che arriva all'età dell'adolescenza a fare i provini nelle grandi squadre della Serie A. Ma tutti cominciano a dire: bravo, sei bravo, ma hai bisogno degli sponsor. Marco ora ha 26 anni e vive parcheggiato. Gli è crollato il mondo addosso e non desidera più studiare, non desidera lavorare. Sta perdendo vita. Un uomo che sta perdendo vita perché quel successo che ha cercato non l'ha soddisfatto. È ingannevole. Oppure Maria, che ora ha 18 anni, pagella d'oro allo scientifico, vive le Olimpiadi nazionali della matematica, ma arriva seconda e la mamma, con una frase killer, gli dice: sei una sconfitta. E Maria ha rischiato per vari anni poi di venire bocciata nelle superiori, perché per il mondo il secondo è il primo dei falliti. E così anche per tanti nostri genitori, colleghi, per tanti nostri datori di lavoro. Il primo posto è la meta, è la nostra meta. Qual è la falsità che si trova dietro questo falso medico? È quello di ti dà qualcosa questo arrivismo, ma non ti dà l'essenziale, non ti dà le fondamenta. E quindi sei un uomo, una donna che è destinato a crollare, che è destinato a vivere perdendo sangue, perdendo la propria vita. Poi altre persone si affidano a un dottore falso, a una meta falsa, che è quella del evita il dolore. Oggi proprio c'è questa certezza: non devi soffrire. Questa è un'esperienza che nella società è comune, è diffusa. Tant'è vero che si sta sviluppando sempre di più la pratica dell'aborto, dell'eutanasia. Gli anziani sono abbandonati, fa paura la malattia, fa paura la morte. E quindi, attenzione, non voglio giudicare poi le singole storie. Nessuna persona va un po' giudicata, condannata, che vive l'aborto, che vive l'eutanasia, che vive le difficoltà nella gestione anche degli anziani in casa. Però non stiamo facendo morale, ma è una cosa che va contro natura. Non per la morale cristiana, e va bene, noi siamo cristiani, ma perché il dolore è parte della vita. Questa è la verità. Altrimenti viviamo nell'inganno. Se pensiamo che il dolore e la sofferenza non le devo vivere, significa che io non voglio vivere. Perché la vita naturalmente ha anche questi aspetti di sofferenza e di dolore. Pensiamo alla farfalla che per nascere deve rompere il bossolo e in quella rottura deve soffrire, ma se non rompe quel bossolo muore, non si sviluppa, non cresce. Oppure il bambino che nasce, che compie quest'urlo, la nascita di un bambino è l'aspetto più bello della vita, eppure nascendo quel bambino soffre. Soffre, ma fa entrare nei propri polmoni l'ossigeno, quell'ossigeno che gli provoca un bruciore immenso, per quello piange il bambino nascendo. Ma se non fosse per quella sofferenza, per quel passaggio, sarebbe morto. Un altro approccio falso che viviamo nella nostra vita è quello di avere domande giuste. Infatti, tra i giovani che vengono qui in questa casa di accoglienza a Loreto, vediamo che ci sono domande profonde e questa è una speranza. I giovani d'oggi hanno delle domande molto, molto profonde, molto vere nel cuore. Il problema è che le rivolgono a persone sbagliate, così anche noi. Cioè abbiamo dei grandi dubbi, delle grandi questioni dentro al cuore, ma ci affidiamo a persone che non sbagliate, le prime persone che incontriamo.
Domande tipo perché si soffre, perché si muore, domande sull'esistenza di Dio, perché il male, tante domande belle che abbiamo, ma ci rivolgiamo, non so, a internet o all'intelligenza artificiale, oppure al primo predicatore televisivo di turno. E questo ci fa perdere sangue, ci fa perdere vita, ci fa stare adagiati nel nostro comfort per non crescere, per rimanere affettivamente bambini. Abbiamo queste domande, ma non usiamo l'intelligenza. L'intelligenza che Dio ci ha donato. Faccio un esempio banale, ma non sempliciotto. Banale per arrivare al vostro cuore. Per esempio, se ho bisogno del meccanico per l'auto, la porto da una persona che è preparata in quella materia, che sa smontare l'auto, che sa dirmi qual è il problema, che sa darmi consigli, che sa risolvere la mia difficoltà per l'auto. E non vado dal macellaio, non vado dal macellaio, perché il macellaio magari non conosce nulla dell'auto. Quindi le domande vere e profonde noi le abbiamo, però non si possono fare a tutti. Non si possono fare a tutti, ci sono dietro degli studi anche negli ambiti della vita, della conoscenza, della teologia, dell'uomo, dell'umanità, dell'antropologia. Allora mettiti in gioco, non continuare a perdere la vita, a perdere il sangue. Mettiti in gioco, gestisci i tuoi pregiudizi che magari hai verso la Chiesa, verso i sacerdoti, verso i religiosi e inizia a parlare con qualcuno. Fai emergere queste domande e confrontati con un sacerdote, con un religioso, con una religiosa, con una famiglia che è formata, che fa un cammino di fede, che sono formati per effettuare un accompagnamento spirituale, relazionale. Un ultimo falso medico al quale ci affidiamo è la diplomazia, l'essere politicamente corretto, cioè vivere in quell'atteggiamento dove noi non ci prendiamo le responsabilità delle nostre azioni, responsabilità delle nostre situazioni, cioè cerchiamo sempre di giustificare perché mai è colpa tua. E in questo il mondo ci aiuta a giustificare tutto. Se vogliamo, possiamo giustificare tutte le nostre azioni, tutte le nostre situazioni. Ci invita anche a giustificare il male, cioè quella frase assurda quando vengono gli omicidi dove si parla di uccide per amore. Ma questa è una frase falsissima. Questa fa perdere sangue, fa perdere vita, ci distrae dal problema vero. La verità è che non voglio ammettere che nel problema io c'entro sempre, in qualsiasi situazione io c'entro sempre che vivo, perché non è mai unilaterale, noi siamo sempre relazioni e anche il male che viviamo non possiamo essere solo vittima. Io c'entro in qualche modo. Invece cerchiamo sempre di giustificarci, di non prenderci responsabilità e di non crescere. Ci diciamo in continuazione: la colpa non è mia. Allora vogliamo uscire puliti, vogliamo uscire fuori dalle situazioni, dalle relazioni in modo pulito. E chi ti ama però vede che stai perdendo sangue. Ti vergogni delle tue ferite, ci vergogniamo delle nostre ferite. Facciamo finta di niente, ma continuiamo a vivacchiare. Facciamo finta di niente, ma gli altri ci vedono la nostra malattia. In questo incontro di Gesù con l'emorroissa, l'incontro con Dio fa emergere le ferite aperte di questa donna. Così anche in noi, incontrando Gesù, emergono in noi le ferite che sono aperte. E il Vangelo ci dice: avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste. Il Vangelo ci invita a fare quindi un passaggio. Non puoi salvarti da solo, non puoi guarire da solo. Sei una creatura, non sei il creatore. Il passaggio che questo incontro con Gesù e l'emorroissa ci fa fare è di dare un nome alle nostre ferite, di non vergognarci delle nostre ferite. Dobbiamo uscire allo scoperto come ha fatto l'emorroissa, non può rimanere solo anonima nella folla, ma deve uscire dalla folla per toccare il mantello di Gesù. Allora la prima domanda che vi lascio: quale ferita hai dentro di cui ti vergogni? Perché Dio, vedremo poi nei prossimi incontri, ci ama così come siamo. Tu sei un figlio di Dio, tu sei amato. Tocca il mantello di Gesù, incontra Gesù, apri il cuore all'incontro con Gesù. Far emergere le ferite e affidarle a Dio, che è nostro Padre, che è il nostro Creatore,
È un passaggio fondamentale se desideriamo incontrare il Salvatore. Un'altra domanda quindi è: a quale falso medico mi sono rivolto senza alcun risultato? È importante capire come abbiamo perso vita e sangue in questi anni. A quali falsi idoli, a quali falsi medici, a quali false mete ci siamo affidati e appoggiati? Tutto ciò serve per capire dove siamo. E sapere le coordinate di dove siamo è fondamentale poi per incontrare Gesù, perché Gesù è la nostra meta. Questi incontri e queste catechesi ci aiuteranno a scoprire due elementi importanti per vivere l'incontro con Dio, per rimanere nella gioia dell'incontro con Dio. Le due coordinate fondamentali sono dove sei e chi è Dio. Fai entrare Lui nelle tue ferite. Fatti salvare, fatti guarire nel profondo e abbandona tutti i tuoi falsi medici.

Vieni e vedi. Un incontro che cambia la vita. 8 incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando di Giovanni Battista Pergolesi Messa Romana, Messa di Sant'Emidio. Esegue l'ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato la Missa Romana, Missa di Sant'Emidio, nell'esecuzione dell'Ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. E proseguiamo ora ascoltando di Giovanni Maria Sabino O Quam Speciosa per soprano, alto, basso, due violini e continuo e Confitebor per due soprani, alto, tenore, basso e basso continuo. Esegue l'ensemble barocco Giovanni Maria Sabino, direttore Paolo Valerio.

0: Avete ascoltato di Giovanni Maria Sabino Oquam Speciosa e Confitebor nell'esecuzione dell'ensemble Giovanni Maria Sabino diretto da Paolo Valerio. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto e buona domenica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buongiorno, buona domenica, bentrovati all'ascolto da Silvia Giovarrosa dall'altra parte del vetro alla cura della parte tecnica Bruno Orti. Sono le 10 e 50 minuti, una manciata di secondi. Tra qualche istante daremo la linea a Orazio Coclite per la cronaca della messa di questa domenica. Oggi la 28esima domenica del tempo ordinario sarà appunto dalla cattedrale di Sulmona. A mezzogiorno in punto poi la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, che hanno scritto al nostro numero di WhatsApp, ve lo ricordo come sempre 335 12 43 722, a coloro che ci ascoltano anche in una condizione di fragilità fisica, psichica o di solitudine. Radio Vaticana vuole essere con voi anche in questa domenica. Saremo insieme fino alle 12.30 proprio per la partecipazione alla celebrazione eucaristica e poi per l'ascolto delle parole di Papa Leone all'Angelus della domenica. Uno sguardo a quello che è il santo del giorno. Oggi fa memoria alla chiesa di San Giovanni XXIII. In questo giorno si ricorda anche l'apertura del Concilio Vaticano II, voluto proprio da Papa Giovanni XXIII, iniziatore di questo concilio. A proposito di questo, ricordiamo anche che nel corso del 2026 Papa Leone XIV ha avviato proprio un ciclo di udienze, le udienze generali del mercoledì, intitolato Il Concilio Vaticano II attraverso i suoi documenti, pensato effettivamente per fare del concilio una stella polare per il cammino della Chiesa. È iniziato il percorso ufficialmente il 7 gennaio 2026 dall'Aula Paolo VI per riscoprire insieme tutti quelli che sono stati i testi conciliari, le riflessioni del pontefice fino ad ora si sono concentrate sui vari documenti. Un accenno appunto al santo del giorno, Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, nato sotto il monte in provincia di Bergamo nel 1881. Nel 1892 entra nel seminario di Bergamo e viene ammesso poi successivamente all'ordine francescano secolare. La sua storia, lo sappiamo bene, si intreccia con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e Angelo Roncalli ricopre il ruolo anche di cappellano militare in servizio negli ospedali militari di retrovia, anche coordinatore dell'assistenza spirituale e morale dei soldati. Viene fatto cardinale, creato cardinale nel 1953 e viene subito dopo richiamato in Italia dopo essere stato mandato dalla Santa Sede in missione all'estero. Successivamente viene eletto pontefice, viene eletto papa il 28 ottobre del 1958 e sceglie proprio il nome di Giovanni XXIII. E molti lo ricordano, qualcuno lo sta ricordando anche attraverso il nostro numero di WhatsApp, come il papa buono, il papa della bontà, e lui si deve appunto all'apertura del Concilio Vaticano II. Muore il 3 giugno 1963 all'indomani della Pentecoste. Fu beatificato da Giovanni Paolo II durante il grande giubileo del 2000 ed è stato invece canonizzato da Papa Francesco, era il 27 aprile 2014. Voglio darvi anche alcuni altri appuntamenti e anniversari di oggi. Oggi in particolare ricorre la giornata delle vittime del lavoro. In questa data cade anche la giornata internazionale delle bambine, che fu istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU per promuovere i diritti delle ragazze e affrontare le disuguaglianze di genere nel mondo, come appunto ricordato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dall'ONU Italia. Alcuni eventi che accadranno in questa giornata ad Assisi nell'ambito delle celebrazioni per la festa di San Carlo Acutis dal 9 al 12 ottobre alle ore 10 presso il Santuario della Spoliazione. C'è stata la Santa Messa presieduta dal Cardinal Lewis Antonio Taglet, Proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Guardando invece all'estero, possiamo vedere appunto a Berlino il vertice mondiale sulla salute. Sappiamo appunto ieri è stata la giornata mondiale della salute mentale, le intenzioni di preghiera di ottobre sono state dedicate proprio a questo. Diamo ora la linea alla Santa Messa, buon ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.
2: Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite. Oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Sulmona. La città in provincia dell'Aquila, nel mezzo della Valle Peligna, si mostra immediatamente nella sua bellezza, accogliendoci tra le maglie dell'acquedotto medievale nel cuore del centro storico. Le origini dell'abitato sono però ben più antiche della struttura monumentale. «Sulmo mi, patria est» sono parole ben incise nel cuore dei sulmonesi che condividono con Publio Ovidio Nasone la patria e l'orgoglio per la terra natale che il poeta dell'età augustea ricordò con fierezza già nella metà del primo secolo avanti Cristo. Ed è proprio l'illustre cantore delle Metamorfosi a portarci idealmente dalle vie del borgo ai piedi del Morrone, fino all'abbazia di Santo Spirito, uno dei luoghi più significativi della tradizione celestiniana e della storia religiosa d'Abruzzo. Il grande complesso monastico voluto da Pietro da Morrone nel XIII secolo sembra raccogliere in sé la solidità delle sue forme, il respiro della preghiera e lo spirito di colui che sarebbe diventato Papa Celestino V. Un affresco lo raffigura mentre consegna la regola ai suoi confratelli, immagine essenziale di una comunità nata dall'amore, dall'umiltà e dall'ascolto del Vangelo. Tornando nel centro abitato di Sulmona e attraversando Porta Napoli, lungo l'antica Via Nova, la città continua a mostrare le sue meraviglie. È il complesso della Santissima Annunziata ad ammaliarci con il suo prospetto, dove tratti gotici e rinascimentali si intrecciano in un equilibrio di raffinata eleganza. Tra le merlature del coronamento e le linee preziose della struttura, l'immagine di Maria col bambino ci invita a entrare in questo scrigno di lode alla Vergine, ricco di arte, devozione e memoria. A gloria di colei che è paradigma di ogni vocazione ed è emblema perfetto dell'accoglienza della parola. L'angelo chiama anche noi, ci indica il cielo e tra cupole e campanili continua a mostrarci scorci caratteristici, le piazze più conosciute, le strade, i vicoli. Accompagna il nostro cammino. Tra il verde della villa comunale spunta così la cattedrale di San Panfilo, che oggi ospita la celebrazione. È il santo patrono a benedire il nostro arrivo, accompagnando lo sguardo verso un'architettura sobria e solenne allo stesso tempo. La facciata, semplice e raccolta, conserva infatti il fascino severo delle grandi chiese medievali e custodisce dietro la pietra l'anima più antica, la cripta. Qui lo spazio si fa più intimo e silenzioso, con le sue forme essenziali, i preziosi affreschi e soprattutto con l'altare dedicato a San Panfilo, che raccoglie la fede della gente del posto e la consegna ancora una volta alla preghiera della comunità. La liturgia di questa 28ª domenica del tempo ordinario è un invito a partecipare al banchetto del Regno, una festa preparata dal Padre in cui tutti sono chiamati, buoni e cattivi, vicini e lontani. Nella parabola di Gesù però l'invito non basta a riceverlo, occorre accoglierlo, lasciarsi coinvolgere, entrare nella gioia di Dio con un cuore disponibile alla conversione. È necessario rispondere liberamente indossando l'abito nuziale, non semplicemente un ornamento esteriore, ma la forma stessa di una vita trasformata. Non può dire di avere la veste nuziale chi non custodisce la grazia della carità, scriveva San Gregorio Magno. E il Papa, dottore della Chiesa, sapeva bene che partecipare alla mensa del Signore significa sedersi al tavolo della condivisione, con gratitudine, responsabilità, lasciando che la grazia renda la nostra vita una risposta d'amore concreta.

Preside l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, Vescovo di Sulmona Valva. Celebra con lui Don Raju Golla. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della diocesi, guidati da Don Luigi Ferrari. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Panfiliana, diretta dal maestro Alessandro Sabatini. All'organo il maestro Maurizio Ricciotti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, e tutti voi che siete uniti spiritualmente a questa celebrazione dalle vostre case, in modo particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati, alle persone sole. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
2: Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.

carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici che ci seguite attraverso la televisione. Il Vangelo di oggi ci mette davanti ad una festa. Gesù continua a presentare, attraverso lo stile della parabola, ciò che gli sta più a cuore, il regno dei cieli. Racconta di un re che prepara un banchetto per le nozze del suo figlio. Ha preparato tutto, la mensa, il cibo, la festa, l'accoglienza, e manda i suoi servi a chiamare gli invitati. Ma accade qualcosa di sorprendente. Gli invitati non vogliono venire. Non se ne curano, dice Gesù, e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Questa parabola

del suo regno. Ma l'uomo rischia di non percepire l'amore di Dio. Tutto è pronto. Coloro che sono invitati non devono fare nient'altro che accettare l'invito. L'invito è gratuito, così come è gratuito l'amore che Dio ha per noi. Non viene chiesto alcun merito, devo solo sedermi a tavola e gustare l'amore. Venite alle nozze, è questo il grido di Dio, che si presenta come un mendicante e ci chiede: lasciati amare da me, fidati di me. Gli invitati di fronte a questa proposta preferiscono fare altro, restano indifferenti, sono proiettati a pensare solo a se stessi, contagiati da una malattia, la malattia dell'autosufficienza. Credono di non aver bisogno di essere salvati perché sanno già tutto. Anche la prima lettura ci consegna l'immagine di Dio che prepara per tutti i popoli un banchetto nel quale vengono asciugate le lacrime e viene restituita la speranza. Ci viene presentato il vero volto di Dio, il quale non toglie la gioia, ma la prepara per coloro che si fidano di Lui. Questa promessa troverà compimento pieno in Gesù, il figlio per cui le nozze il Padre prepara il banchetto. Di fronte al rifiuto degli invitati, la reazione del re nel Vangelo di Matteo assume toni apocalittici, richiamando la distruzione di Gerusalemme. L'intento della parabola però non è distruggere l'uomo, ma il male, affinché l'uomo possa poi convertirsi. Il re allora chiede ai servi di andare ai crocicchi delle strade ed invitare tutti quelli che troveranno. Quanto è triste constatare che anche oggi non interessa ciò che Dio fa per noi. Interessa altro al posto di Dio. I servi vanno ai crocicchi, luoghi di incontro dove c'è vita. Lì Dio, attraverso i suoi apostoli di oggi, desidera incontrare ogni uomo. Molto bella è questa immagine di Dio, di un Dio che è amante della strada, che ti viene incontro per chiamare tutti, buoni e cattivi, riempendo la sala per realizzare il suo sogno. Qual è il sogno di Dio? Vedere tutta l'umanità partecipe del suo regno. Noi sappiamo che questa festa il Signore la prepara per noi ogni domenica, al banchetto dell'Eucaristia. Qui oggi il Signore continua a dirci: venite, tutto è pronto, vi aspetto con gioia. Ecco perché stiamo celebrando il congresso eucaristico della nostra Chiesa diocesana di Sulmona Valva, per lasciarci provocare nuovamente dal suo invito. Il Vangelo ci ricorda che Gesù nell'ultima cena disse: prendete, mangiatene tutti, un invito senza esclusione. La conclusione del Vangelo presenta un tale senza l'abito nuziale, chiaro riferimento alla veste battesimale. Quest'uomo non ha accolto ancora l'amore gratuito, non ha sperimentato la salvezza, non è tra coloro che hanno riconosciuto di essere peccatori e sono stati perdonati. È entrato alla festa, ma difatti si trova ancora fuori. Si trova dentro la sala, ma con la tristezza del cuore, con lo stesso abito che aveva per la strada. Il congresso eucaristico vuole continuare a dire agli uomini e alle donne di oggi la bellezza di accogliere Gesù. Vieni e vedi. Vieni così come sei. Porta la tua vita, le tue ferite. Questo banchetto non è fatto per i santi, ma per i peccatori che si sentono amati dal Padre. Carissimi, invochiamo il Signore perché dal pane spezzato cresca la fraternità, perché dall'altare nasca la missione, per dire che Dio non si è stancato dell'uomo. Il Padre continua a chiamare, a preparare la mensa, ad offrire il suo Figlio per noi. Continua a dirci: prendete.

venite, mangiatene tutti. E noi possiamo rispondere: Signore, eccoci, siamo venuti, siamo con te, vogliamo venire alla tua mensa, vogliamo lasciarci nutrire da te per diventare con te pane spezzato per la vita del mondo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. La Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo. Per il Santo Padre Leone, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Per i giovani, nella primavera della vita, sappiano vedere in Cristo un amico, un compagno di strada, un maestro e un fratello, che li guida alla scoperta della gioia vera. Preghiamo. Per coloro che soffrono, guardando a Cristo crocifisso, vedano in Lui la luce che illumina l'esperienza umana del dolore e trovino comunità pronte ad accoglierli e a sostenerli. Preghiamo. Per la nostra Chiesa locale, il congresso eucaristico che si appresta a celebrare sia d'aiuto nel riscoprire la centralità dell'Eucaristia per la vita dei fedeli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu operi sempre per il bene dei Tuoi figli. Ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in Te ogni nostra speranza, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi. È un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo
0: la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Panfilo, San Pellino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, insieme, ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e gli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il segno della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Sì o no? Sono queste le risposte possibili alla chiamata di Dio, alla sua volontà di fare comunione con noi. Sì o no? Perché davanti all'invito del Padre si decide se partecipare al banchetto della festa o restarne fuori, se lasciarsi incontrare dallo sposo o evitarlo, se accogliere la gioia delle nozze del figlio oppure respingerla. Certo è che davanti all'Eucaristia questo invito non resta immagine o parabola. Diventa pane spezzato, presenza viva, dono offerto a ciascuno di noi. Non un frutto di una elezione esclusiva, ma chiamata rivolta a tutti. Il sì però è molto più di una sillaba accentata. È una risposta che coinvolge tutta la vita e la nostra libertà. È il sì alla condivisione, all'accoglienza, all'amore concreto. È il sì della carità, capace di riconoscere il bisogno dell'altro. È il sì anche della croce, a quelle braccia aperte sul mondo che sanno condividere la gioia, così come il peso della sofferenza.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza. Come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.

E con la veste nuziale, con l'abito di festa che il re ci chiede di indossare, che rispondiamo all'andata in pace appena proclamato. Non un abito prezioso, non una veste sfarzosa o di lusso, ma un abito bello perché disegnato sulla nostra dignità di figli. Non è il pregio della stoffa a renderci graditi a Dio, ma la verità di chi la indossa, la coerenza tra ciò che crediamo e ciò che viviamo, tra le parole che pronunciamo e le opere che siamo capaci di compiere. Forse anche noi tante volte non ci sentiamo pronti ad accogliere lo sposo. Eppure il Vangelo ci ricorda che la veste nuziale non nasce dalla perfezione, ma dall'amore che ci trasforma. È Dio stesso ad abbellire la nostra vita quando ci lasciamo raggiungere dalla sua grazia e quando impariamo a donare agli altri la comunione che abbiamo ricevuto.

termina qui il nostro collegamento da Sulmona. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta.

0: Dunque un saluto e un ringraziamento al collega Orazio Cocli che appunto dalla cattedrale di Sulmona vi ha dato conto della celebrazione eucaristica in questa domenica, 28esima domenica del tempo ordinario, nuovamente in diretta sulle frequenze della Radio Vaticana, in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus e la sua catechesi. Io saluto e ringrazio per essere qui con me in studio a Don Nicola Reali. Buongiorno Don Nicola.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Professore all'Università Pontificia Lateranense. Che cosa insegna Don Nicola? Facciamo conoscerti un po' i nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Io insegno all'Università Lateranense, all'Istituto Pastorale Redentor Hominis. Sono professore ordinario di Teologia Pastorale dei Sacramenti, quindi mi occupo di tutto ciò che ha a che fare con l'azione della Chiesa, in modo particolare con la dimensione liturgico-sacramentale della vita e dell'azione ecclesiale.
0: E oggi sei appunto qui con noi in attesa di partecipare a questo Angelus di questa nuova domenica. Abbiamo detto 28esima domenica del tempo ordinario, grazie alla messa che abbiamo appena ascoltato e alla cronaca di Orazio Coclite. Il Vangelo è quello secondo Matteo. Aspettiamo le parole del Papa su questo testo e quanto poi vorrà dirci seguitamente. Lo ricordiamo, Don Nicola, l'abbiamo fatto anche prima con i nostri ascoltatori. Oggi ricorre la memoria di Papa Giovanni XXIII, conosciuto da tutti come il Papa della Bontà, il Papa Buono, che ha il merito di aver aperto il Concilio Vaticano II. Ecco, vogliamo fare così una piccola riflessione sulla figura di Giovanni XXIII e sull'apertura di quello che è stato il grande concilio della storia che Papa Leone sta studiando nuovamente attraverso le sue catechesi nelle udienze generali.
1: Esatto, oggi nella memoria liturgica di San Giovanni XXIII è anche il giorno nel quale si ricorda 64 anni fa ormai l'inizio del Concilio Vaticano II, è il famoso giorno in cui il Papa pronunciò il discorso Gaudet Mater Ecclesia, che è un discorso molto importante perché segna e dà l'avvio e anche il tono a tutta la riflessione che poi il Concilio porterà avanti. È celebre il famoso riferimento ai profeti di sventura, il famoso riferimento anche all'indole pastorale del Concilio, ad avere la preoccupazione quindi di impostare un Concilio che non sia preoccupato di mettere a tema la dottrina e gli eventuali errori dottrinali, ma di mettere a tema la modalità concreta di annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo, che appunto è la famosa indole pastorale del Concilio Vaticano II e quel discorso di Giovanni XXIII è veramente fondamentale per poter capire tutto ciò che poi nel Concilio è nato e si è sviluppato.
0: E a proposito di mondo, Don Nicola, in questo momento ci arrivano le immagini di Piazza San Pietro. La piazza è sostanzialmente gremita di persone, tutte intorno, si sono disposte tutte intorno all'obelisco in attesa di vedere Papa Leone uscire dalla finestra del Palazzo Apostolico e pregare insieme a lui l'Angelus di questa domenica. La finestra viene inquadrata in questo momento dalle immagini, il drappo papale è stato già steso, ci fornisce la piazza anche l'immagine del Signor de los Milagros, una devozione del Perù. Partecipano all'Angelus i devoti peruviani che sono residenti a Roma, volendo dare alcuni cenni di storici di questa immagine che è molto evidente. Guardando la piazza possiamo dire che risale al XVII secolo ed è appunto l'immagine di questo Signor de los Milagros. Restituisco momentaneamente la linea alla regia proprio in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV. Ecco, dunque vi stavo dicendo in questo momento l'immagine che ci arriva dalla piazza. Io ringrazio e saluto tutte le radio che in questo momento sono collegati con noi: Silvia Giovarrosa al microfono, Bruno Orti dall'altra parte del vetro. Siamo collegati con Piazza San Pietro in attesa di vedere Papa Leone affacciarsi dalla finestra del Palazzo Apostolico e di pregare con lui l'Angelus di questa domenica e ascoltare appunto la sua catechesi, le parole che anche in questo giorno vorrà restituirci. La piazza è colorata, piena di persone, il drappo papale è già stato steso, il microfono è pronto e quindi siamo solamente in attesa di vedere il Santo Padre affacciarsi dalla finestra. Presente in piazza anche appunto l'immagine del Signor de los Milagros, una devozione del Perù. Partecipano all'Angelus i devoti peruviani che sono residenti nella città di Roma, una piazza piena di persone che in questo momento hanno anche aperto i loro ombrelli colorando il pavimento di Piazza San Pietro, i San Pietrini di Piazza San Pietro, di tanti colori diversi, le bandierine come al solito sventolano. Ed ecco, le immagini in questo momento inquadrano bene questa raffigurazione del XVII secolo. La sua origine risale proprio a questo periodo, quando uno schiavo angolano dipinse a Lima un'immagine di Cristo crocifisso dalla carnagione scura su un muro di mattoni di fango. Per questo è chiamato Cristo Moreno. E nonostante diversi terremoti che hanno devastato la regione e la città nel 1655-1687, questa immagine è rimasta sostanzialmente intatta, e da allora ogni mese di ottobre i fedeli peruviani accompagnano l'immagine in processione, indossando un tradizionale abito viola. Anche Papa Leone XIV, quando appunto era vescovo di Siclaio, commemorava la festa del Signor de los Milagros. Si stringono le telecamere sulla finestra del Palazzo Apostolico, si sente il brusio delle persone che sono presenti in piazza, i diversi gruppi fedeli convenuti appositamente dalle diverse parti d'Italia, ma anche tanti turisti che in questo periodo frequentano la capitale ancora assolata. Si stringono, dicevo, le immagini che ci mostrano appunto la finestra del Palazzo Apostolico. Abbiamo partecipato da qualche minuto alla Santa Messa, sappiamo appunto il Vangelo del giorno è quello secondo Matteo 22, in questa 28ª domenica del tempo ordinario. Le tende si aprono in questo istante, l'applauso della folla. Ascoltiamo Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sed nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukacevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las Antiguas Alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della Cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della Vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie e buona domenica!

E dunque si conclude così: l'Angelus presieduto da Papa Leone XIV in questa domenica, la 28ª domenica del tempo ordinario. Il Papa ha ricordato Madre Maria Ignazia Isacchi, che è stata beatificata ieri, quanti soffrono la fame per la guerra in Ucraina, le vittime degli incidenti sul lavoro. Oggi appunto ricorre la giornata mondiale per le vittime sugli incidenti del lavoro. E poi, al termine del suo saluto, dopo aver salutato i diversi gruppi presenti all'Angelus domenicale, ci ha informato del fatto che tra pochi giorni sarà per lui programmata una piccola operazione, un intervento. Seguiremo attraverso i nostri radiogiornali, la nostra informazione, tutto quello che ci sarà comunicato in merito. Le campane in questo momento stanno suonando a Piazza San Pietro, i fedeli si stanno disperdendo in questa domenica 11 ottobre, una domenica assolata ancora sulla piazza di Roma. Sentite appunto l'audio che ci giunge direttamente grazie ai nostri tecnici, direttamente da Piazza San Pietro. Ancora le immagini ci mostrano la basilica e l'abbraccio del colonnato in tutto il suo splendore, appunto messo ancora più in risalto dalla luce del sole. Papa Leone ha voluto ricordare appunto quanti soffrono a causa della guerra, ha fatto menzione di come la fame non possa essere utilizzata come un mezzo, uno strumento per mietere vittime, il pane quotidiano, ha detto, non sia ostaggio delle guerre. Molte volte il suo appello per la pace è risuonato forte in diverse circostanze, questa volta appunto, date le notizie che ci arrivano dai diversi fronti di guerra, il pensiero a quanti sono affamati dai conflitti armati. Io saluto e ringrazio quanti sono stati collegati con noi, restituisco la linea alla regia. Laudetur Jesus Christus.

0: Eccoci nuovamente in onda, 12:41, è terminato da qualche istante, appunto l'Angelus presieduto da Papa Leone a Piazza San Pietro. Sono ancora in gradita compagnia con me Don Nicola Reali, professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, ancora buongiorno e ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Abbiamo la possibilità con lei di commentare insieme, più che commentare, di riflettere insieme su quelle che sono state le parole che Papa Leone ha voluto donarci relativamente al Vangelo del giorno, la sua consueta catechesi dopo la preghiera dell'Angelus. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo 22, in cui questo grande banchetto di nozze era stato allestito per tanti invitati, e il Santo Padre ha detto: la gioia di questo padre che annuncia e vive il matrimonio di un figlio, quindi un lieto evento, è un qualcosa di contagioso che vuole essere trasmesso agli altri. E Papa Leone si è soffermato su questo concetto dicendo: quando accade qualcosa di buono si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. È da qui che possiamo, secondo lei, Don Nicola, riconoscere il fatto che stiamo in qualche modo in accordo nella nostra vita con la volontà di Dio, che siamo vicini, collegati con Cristo, quando i frutti sono buoni?
1: Sì, grazie. È molto bella la riflessione che il Papa ci ha offerto su questo brano di Vangelo, che è un brano di Vangelo anche non facilissimo da interpretare. Il riferimento del Papa, tra l'altro, anche alla famosa citazione di Tommaso, secondo cui il bene si diffonde da sé, bonum dicitur diffusivum sui, è molto bella, perché dice, da un certo punto di vista, che l'iniziativa di Dio, che nasce dalla sua bontà, quindi nasce dalla sua, potremmo dire, generosità, dalla sua libera iniziativa, è qualcosa che comunque precede sempre l'uomo, è qualcosa che è sempre un passo prima rispetto a ciò che l'uomo può fare o non può fare. Giovanni poi traduce nel suo Vangelo questa idea con l'affermazione che Dio ci ha amato per primo. Dio è sempre colui che fa il primo passo nei nostri confronti, non attende mai che da un certo punto di vista noi meritiamo, tra virgolette, il suo amore. Lui fa sempre il primo passo, è sempre, come potremmo dire, in avance, dicono i francesi, verso di noi. E questo è l'origine di questo invito a partecipare alle nozze, quindi invito a partecipare a qualcosa di bello e di grande, e questo diventa molto consolante, a mio avviso.
0: Ma perché, Don Nicola, poi gli invitati, invece di unirsi alla festa, e leggo qui appunto dalla catechesi di Papa Leone, si tirano indietro e preferiscono occuparsi dei loro affari? Alcuni addirittura risultano essere infastiditi e uccidono i messaggeri del re. Perché rifiutiamo il buono? Perché rifiutiamo il bene? Cosa c'è in noi che a volte ci spinge ad allontanarci di questo? Forse ci sentiamo limitati? Forse ci sentiamo costretti? Non so.
1: Bella domanda, grazie, anche questa molto bella. Io penso che questa domanda, allora, nel senso stretto della parabola di oggi, c'è sicuramente il riferimento al popolo eletto e quindi alla storia della salvezza, e così come, da un certo punto di vista, la difficoltà che si è avuto ad accogliere la rivelazione definitiva di Dio in Cristo. E da questo punto di vista forse bisogna sempre ricordarci che noi a volte rifiutiamo Dio perché Dio si presenta in una certa maniera, in maniera diversa da come ce lo aspettiamo, in maniera differente da come lo abbiamo immaginato, pensato e sognato. E allora, quando Dio ci offre i suoi doni, spesso, visto che non corrispondono con quello che noi ci aspettavamo, diciamo: tutto qui? E allora corriamo un po' il rischio di dire: vabbè, c'ho dell'altro da fare, vabbè, ci sono cose più importanti, perché aspettiamo qualcosa che poi spesso non arriverà mai. Ecco, io penso che anche questo sia una dinamica da tenere presente, insieme all'altra, che comunque è sempre un gioco tra due libertà: la libertà di Dio, che fa il primo passo, come dicevamo prima, è la libertà dell'uomo, che accetta di essere coinvolto dentro questo invito e accetta questo dono, possiamo usare la parola dono, che il Signore ci fa.
0: E poi il Padre, di fronte comunque a questo rifiuto, sottolineato il Papa, non è che dice va bene, allora chiudiamo tutto, no? Le nozze non vengono annullate, c'è ancora la possibilità di partecipare a questa gioia, una possibilità che si rinnova in ogni nostro rifiuto, tutti i giorni della nostra vita.
1: Sì, la parabola mette in evidenza che il re, di fronte al rifiuto anziché rinunciare alle nozze, allarga la platea degli invitati e dice ai suoi servi: chiamateli tutti. Interessante, il Vangelo dica buoni e cattivi, tutti, veramente tutti, e chiede quindi ai suoi servi di andare ai crocicchi delle strade, di chiamare tutti questo invito. Questo è molto bello, anche perché anche il Papa poi lo ha sottolineato attraverso la citazione di San Gerolamo alla fine della sua riflessione, come dire, un

0: come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene nelle nostre giornate. La gioia non è dunque qualcosa così di astratto, la gioia che Dio ci, a cui Dio ci invita a partecipare, non è quella gioia che abbiamo magari noi nella nostra testa riposta in cose che probabilmente non avremo mai, perché a volte questa gioia, la gioia del cristiano, sembra una cosa così evanescente, però qua il Papa ci dice è concreta, è reale.
1: Certo,
0: in che
1: certo.
0: modo è reale? In che Beh, modo la si tocca con le mani?
1: La si tocca con le mani ogni qualvolta, a mio avviso, si tocca concretamente anche il volto e la carne di persone gioiose, di persone che sono state rese gioiose dall'incontro col Vangelo, e in questo senso bonum diffusivum sui, anche la gioia diventa qualcosa che si diffonde da sé, e si diffonde da sé appunto nell'incontro concreto con persone che testimoniano questa gioia. Non per niente il Papa fa riferimento un po' agli ambiti della vita, agli ambiti, diciamo, che sono concreti: il lavoro, i sorrisi, le lacrime. Si può anche gioire nelle lacrime, essere gioiosi anche di quello che apparentemente il mondo non considera gioia. È un po' il paradosso della vita cristiana, che rende anche nuovo l'uomo, perché gli dona uno sguardo nuovo capace di vedere le cose dal punto di vista di Dio. E sappiamo che quando le cose sono viste dal punto di vista di Dio, tutto cambia, anche la sofferenza, il dolore, la morte, tutto cambia e assume un volto nuovo.
0: E questa è un po' la sfida della fede.
1: E certo, sicuramente. Domenica scorsa ricordavamo Francesco chiama sorella la morte. Ecco, forse è questo. Come può accadere questo? E quando appunto guardiamo anche la morte con gli occhi di Dio.
0: Però è un dono?
1: Sì, è un dono, sicuramente, basta intendersi cosa vuol dire dono. Dono vuol dire che c'è una selezione tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Dono, a mio avviso, implica soprattutto il riconoscimento che in ciò che ci è dato, il dono è sempre dato, quindi in ciò che ci è dato, lì è nascosto tra le pieghe del dato, con un'espressione a me molto cara, quello che il dono che noi dobbiamo riconoscere. E poi io dico sempre, Signore ci ha messo insieme per questo, per aiutarci reciprocamente, così come siamo capaci a scoprire questo dono e a viverlo dentro tempi e circostanze che non possono essere previsti in anticipo, ecco.
0: Ci sono i messaggi, Don Nicola Reali, che arrivano sì. dai nostri ascoltatori che sollecitano sempre delle riflessioni. Uh-huh. E c'è in particolare, credo sia Ludovico, mi pare di riconoscerlo dalla foto ormai, che aveva sottolineato come se il bene si diffonde, ma allora il male che fa? Parlava appunto, no, di come il bene viene trasmesso e diffuso, la stessa dinamica accade anche con il male. Questa è la domanda di Ludovico, che ho perso, spero di averla tradotta bene.
1: Spesso si pensa al male appunto in riferimento al bene, il bene in riferimento al male. Io penso che questo non debba accadere, anzi forse lo sbaglio è proprio questo, sennò inevitabilmente quasi si legittimano l'un l'altro. E io penso che il male è ciò che non ci deve essere, proprio ciò che è ingiustificabile, nel senso che non c'è nulla, non c'è nessun male che può diffondersi e può giustificare niente, alcunché. E appunto anche la nostra fede è il riconoscimento che attraverso una cosa malvagia, come è stata sicuramente la morte ingiusta di Cristo sulla croce, questo non è il luogo che ha prodotto un bene maggiore, ma il luogo dove Cristo ha distrutto realmente il male, e dove il male è stato cancellato dalla faccia della terra come ciò che non deve esserci, anche se purtroppo continua a esserci.
0: C'è invece Paola che ci scrive: da varie catechesi ho compreso che Dio non ci vuole perfetti, come potremmo esserlo del resto, ma compiuti nel suo amore, con i nostri difetti, peccati, per migliorarci sempre in una crescita

0: spirituale. Questo messaggio di Paola, no, mi rimanda alle parole di San Paolo, no? È lì dove sono debole che allora sono forte. Se noi non avessimo queste enormi lacune che abbiamo, forse lì non si manifesterebbe l'amore di Dio.
1: Sì, questione enorme ovviamente, non è che risolviamo in 5 minuti,
0: No, però magari
1: in
0: ce le
1: 2 minuti.
0: possiamo portare
1: A
0: via.
1: me piace ricordare l'espressione di Gesù, siate perfetti come il Padre vostro, quindi noi dobbiamo essere perfetti. Perfetti come il Padre significa riconoscere che non lo siamo mai. Forse in questo riconoscimento della nostra imperfezione sta la possibilità di una perfezione, che non è solamente un gioco di parole, ma è riconoscere che laddove noi riconosciamo la nostra dipendenza da Dio, laddove noi riconosciamo che non siamo neanche gli artefici totali di noi stessi, lì effettivamente possiamo trovare la strada per andare a Dio. E poi la perfezione a cui si parla spesso è una perfezione che viene intesa in chiave morale, non necessariamente una perfezione di tipo morale. Io dico sempre il santo è colui che ha, forse più di altri, una coscienza viva e grande di cosa? Di non essere santo. Cioè, un santo che pensa di essere santo non diventerà mai santo, io penso. Mentre il santo ha coscienza di non essere santo, quindi ha coscienza che, da un certo punto di vista, è indegno di tutto ciò che Dio ci offre.
0: E in conclusione di questa diretta io ringrazio Don Nicola Reali per essere stato con noi in questa mattinata insieme e vi ricordo solamente appunto le parole del Papa di oggi relative ai controlli medici che ha effettuato, hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stata appunto auspicata un'operazione chirurgica alla quale il Santo Padre si sottoporrà. Per questo continueremo a pregare per lui. Un saluto, grazie anche a Bruno Orti in regia, Silvia Giovarrosa, laudetur Jesus Christus, buona domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Sempre l'ho detto, grazie.
0: Grazie.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi delle nostre diocesi e talvolta ci soffermiamo, facciamo dei focus su santi particolari o venerabili in cammino verso il riconoscimento della santità. È il caso di oggi, giorno in cui noi vorrei proporvi il venerabile Arnaldo Canepa, è un fondatore degli oratori, ma su questo ci parlerà in maniera più esaustiva Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
2: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un romano quasi quarantenne che va a passeggio per il centro di Roma. Un ragazzo, non più ragazzo, ma adulto, celibe, non sposato, è un ristoratore, ha un ristorante in centro, vicino alla stazione, possiede con la sua famiglia dei terreni agricoli che, diciamo, sono un po' la dispensa del suo ristorante, ha del tempo libero a disposizione dove va a teatro, si incontra con gli amici, va nei locali, va a sentire dei concerti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa, è una persona che vive molto intensamente, è anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. Lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana, il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna di Roma dopo l'Unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria, e lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande, il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio. E quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
1: E questo gli permette di avere un suo sostentamento, quindi?
2: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera, questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più nella parrocchia, nella messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo. Riprende a pregare, la frequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo. Si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì Arnaldo Canepa. La sua vocazione, proprio invece quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui, con altri animatori, altri giovani cristiani, decidono di andare nelle periferie. Nella periferia estrema, una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutto. E c'erano i figli di questi genitori che lavoravano, spesso abbandonati a loro stessi, per cui trascorrevano gran parte della giornata così, in giro, potevano essere preda di chiunque, anche di chi, insomma, volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano
1: Ma
2: bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa a questo punto.
2: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
1: Una cosa è
2: È vero
1: certa,
2: che
1: da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
2: sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi. Non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro in quel momento lui incontra la versione del fascismo perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, tant'è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani, e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro, un altro, un altro ancora, finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città. Quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico, a cui piacciono proprio i suoi metodi, e nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, e anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini e ai ragazzi e poi vederli magari che si perdono oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare. Voglio leggervelo. Si ha l'impressione di aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro alle volte si ha quasi l'impulso di dire: ma che continuiamo a fare? Tanto è tutto perduto quello che ho fatto. Non è vero. Quello che abbiamo dato non è una giacca o un mantello che a un certo momento se lo possono togliere e buttarlo via. Noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato nelle loro anime un'impronta che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' una dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata, però Canepa diceva assolutamente continuiamo con un metodo, ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, di intrattenerli e farli giocare, ma l'oratorio è un progetto educativo, ha quattro pilastri su cui si fonda e Canepa individua nei quattro pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando, sempre in grande armonia.
1: Che è quello che ha fatto lui in fondo, perché ha coordinato con la diocesi.
2: È quello che ha fatto lui, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
1: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
2: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano e anche un modello di inclusione perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice: noi apriamo principalmente per loro, quindi per questo ha una grandissima attualità proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare. E nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche. Tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori. E per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
1: Io ti ringrazio, Luca, di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo.
2: Esatto, sì.
1: Capace di raggiungere i ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa e, come tu hai messo in evidenza, non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole proprio con la vita.
2: Esattamente, sì. C'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera veramente, ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
1: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il cor è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
2: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva non dobbiamo, Canepa diceva non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia, con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
1: Ti domando, Luca, prima di chiudere e dare la parola a Fabrizio Lobascio, che ci presenta un po' l'esperienza oggi del COR. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
2: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro, diciamo
1: Il
2: è un
1: titolo del
2: libricino che si
1: libro?
2: legge. Arnaldo Canepa, catechista d'oratorio per l'editrice Velar. Poi
1: Grazie.
2: esistono anche biografie un pochino più ampie e anche gli scritti di Canepa.
1: E c'è qualche sito, se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere.
2: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma, una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
1: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio, che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico, e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo, la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero. E forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza. Lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore, Luca, della tua presentazione.
2: Grazie, grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
1: E dopo lo stacco musicale, ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, Don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi? Come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita, di santità pienamente laicale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e le opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana, appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, come è diffusa la realtà, se solo in Roma, se esci anche dalla città?
1: Allora, in primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi della diocesi di Roma, e ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto non propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti nel territorio romano. Negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti dalle diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. E il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio, o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio, è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati naturalmente.
1: Come le dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita legale perché ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa, e invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica, e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della cristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono, sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna. La sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. dimenticare e non posso non segnalare ai nostri ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio, Fabrizio, della tua testimonianza, che va a completare e va ad arricchire, concretizzare, direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Cordiale benvenuto all'ascolto da Marco Di Battista per il concerto festivo. In studio con noi Luigi Cioffi. Luigi, cosa hai preparato per oggi?
1: Buongiorno Marco e naturalmente un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. La puntata di oggi sarà incentrata interamente sulla musica del compositore russo, forse più rappresentativo del Novecento, Sergei Rachmaninoff, e sarà occupata da un lungo ascolto, quello della sua seconda sinfonia, opera 27. A più riprese nel corso della sua vita, Sergei Rachmaninoff fu vittima di profonde crisi creative che gli inibirono l'attività compositiva per diversi anni. Già nel periodo giovanile, il compositore aveva subito una lunga battuta d'arresto causata dal trauma legato all'accoglienza sfavorevole che era stata riservata alla sua prima sinfonia. La prima esecuzione di questa partitura, effettuata a Pietroburgo nel 1897, costituì infatti un fiasco clamoroso, seguito da celebri stroncature. Una parte di colpa fu legata probabilmente alla cattiva esecuzione diretta da Alexander Glazunov e ancora alla cattiva predisposizione del pubblico pietroburghese verso un fenomeno musicale che era maturato essenzialmente all'interno dei circoli moscoviti. Lo shock dovuto al fiasco della prima sinfonia doveva ripercuotersi in 3 anni di inattività compositive. E poi, grazie alle cure dello psicologo Nikolai Dahl, avvenne un cauto ritorno alla scrittura. Nel 1904 Rachmaninoff è alla guida dell'orchestra del Bolshoi, ma il suo interesse verso la composizione, confortato dal successo del secondo concerto per pianoforte e orchestra, gli fa abbandonare ogni incarico fisso considerato troppo oneroso. È proprio durante il biennio 1906-1907, trascorso in gran parte a Dresda, che nel compositore matura l'idea di tornare a scrivere una sinfonia. La partitura di questa seconda sinfonia viene terminata nel 1907 ed eseguita per la prima volta a Pietroburgo il 26 gennaio 1908, 8 febbraio per il calendario giuliano occidentale, sotto la direzione dell'autore. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 2 in Mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninoff. L'orchestra del Concertgebouw è diretta da Vladimir Ashkenazy.

0: Nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw, diretta da Vladimir Ashkenazy, abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff la Sinfonia numero 2 in Mi minore, opera 27, nei tempi largo, allegro moderato, allegro molto, adagio, allegro vivace. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica. A tutti un cordiale saluto da Luigi Cioffi.
1: Avete ascoltato?

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Domenica 11 ottobre, ben trovati da Silvia Giovarrosa. Come avete sentito, oggi al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. L'operazione è già programmata nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. E le chiese in Italia si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone XIV dopo l'annuncio del ricovero per l'intervento chirurgico. Accettiamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale, ha dichiarato il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assicurando il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. Il Santo Padre non è solo, lo accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene, perché il Signore serenità e forza, ha concluso il porporato. La gioia che annunciamo non è artificiale. Siamo portatori di vita. Nella catechesi dell'Angelus in piazza San Pietro, il Papa ha esortato ciascun fedele a essere protagonista della festa del Signore, anche quando il bene offerto viene frainteso o respinto. Quando accade qualcosa di buono, ha detto infatti il Pontefice, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Dopo la preghiera mariana, Leone XIV è tornato ad invocare una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina, che sta aggravando la situazione alimentare dei paesi economicamente più fragili. Il pontefice ha lanciato un appello affinché si faciliti la circolazione delle derrate alimentari. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Nuovo appello per la pace tra Ucraina e Russia da parte di Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Papa richiama l'attenzione sulle pesanti ripercussioni del conflitto sulle popolazioni più povere del mondo.
1: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
3: Il pontefice dedica infine un pensiero a quanti perdono la vita o rimangono feriti sul posto di lavoro.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
2: E spostiamoci ora in Medio Oriente per alcune notizie. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri all'aeroporto di Riyadh, il cui bilancio attuale è di almeno 12 morti e 300 feriti. L'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Grunberg, ha sottolineato che queste azioni rappresentano una seria minaccia alla sicurezza regionale, perpetuano cicli di violenza e complicano ulteriormente gli sforzi di pace in Yemen. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti dopo che un'imbarcazione con 305 persone a bordo si è capovolta a largo delle coste di Gibuti nell'Africa orientale. Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. L'imbarcazione era in viaggio da Gibuti allo Yemen quando si è capovolta tra giovedì sera e venerdì mattina. È tutto per questa edizione, grazie a Bruno Orti, regia da Silvia Giovarrosa in studio. Vi auguriamo un buon proseguimento di domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.
4: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
5: Conventus in Civitate Vaticana, decimo anniversario occurrente ab edita adortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa monet ut singularis cura familiae fragilitatibus adibeatur. Leo decimus quartus aperit in septum, deces centena milia puerorum una simul rosarium precantur, ac pacis donum implorat. Precationis propositum mense octobre ad pastoralem curam dementis valetudine respicit. Salutem plurimam, omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos, dicit Alexander De Carolis. Decimo anniversario recurrente ab edita adortazione apostolica post sinodali Amoris Laetitia, Papa Leo Decimus Quartus die septimo mensis octobris preterito in Civitate Vaticana conventum aperuit ad disserendum de Pape Francisci documento ad quem coniuges ecclesiarum orientalium episcopi nec non conferentiarium episcopalium presides convenerunt. De ac renobis refert Rosarius Tronnolone.
6: Conversionis memorie, inopinati fructus et relationes, sed etiam difficultates et questiones. Ec omnia eminent decem annis elapsis cum ecclesia a Papa Francisco adortationem apostolicam Amoris Laetitia accepit. Leo Papa ec ipsa in lumine posuit, cum in aula Pauli VI cogitationes de documento incoaret. Propositum, sicuti ipse titulus narrat, id enim manet, scilicet evangelium una cum familiis nunciare. Secundum Romanum Pontificem ec comparatio, quae usque ad diem decimum quartum mensis octobre obris protraetur, eo spectat ut agnus catur, quid Deus inter nos agat, et quo eius spiritus ecclesiam odi educat. Multum profecto a familiis discendum habemus, asseveravit Leo Decimus Quartus, atque presertim fragilitatis argumentum meretur, ut ille ait, eam singularem curam, quaest communis condicio non solum a familiis, sed est tantum ab ipsa quoque ecclesia probata. Ec res postulat ut invicem audiatur, dialogus foveatur, ac discernimentum adibeatur, ad fructus colligendos, et ad difficultates quae adunc manent superandas.
5: Die primo mensis octobris preterito, Leo Decimus Quartus in ortis Vaticanis inceptum, aperuit deces centena milia puerorum una simul rosarium precantur, quod a pontificia fundatione auxilium Christianis tribulantibus promotum est, atque ad parvulos totius orbis terrarum pate factum est. Sumus pontifex pro pace oravit, presertim in his regionibus ubi bellum pueros in manus vexat. Refert nobis Xaverius Sartre.
7: Decies centena milia puerorum participantes, quod significat quinquagius centena milia precationum Ave Maria, quae ex omnibus terrarum partibus omnibusque linguis in celum accendunt. Leo Decimus Quartus manus cum plures parvulorum ac maiorum stringit, cum post meridiem ad cryptam lapurdensem in ortis Vaticanis advenit. Hoc inceptum anno bis millesimo quinto caracis ortum est, verbis sancti pei excitatis. Si decies centena milia puerorum una simul rosarium recitaverint, mundus immutabitur. Odi ergo, ut ipse Leo Papa asseveravit, ic uniti sumus in unam grandissimam rosari coronam, ut omnes continentes, gentes ac nationes orbis terrarum complectamur ac inter se adstringamus. Mariana precasio in colloquium inter pueros mutatur, quod Papa concludit Iesum ac Virginem invocans. A vobis singulare donum petimus. Pacem omnibus orbis terrarum pueris, presertim is qui in ilis regionibus degunt ubi berum furit, in tot teri partibus.
5: Sanctus Franciscus nos impellit ut pacem imploremus ac discordie rimas inter populos sanemus. Hoc Romanus Pontifex in salutatione angelica die Dominico IV mensis octobris locutus est cum octingentesimum anniversarium annum ob obitu eiusdem sancti assisiensis Italiae patroni memoraret. Ec actenus, proxima hebdomada nuntios latinos rursus abebitis. Valete!
4: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
8: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi vobis anc auditionem Latine redditam prebere. Ben trovati all'ascolto della puntata 246 di Anima Latina, il vostro, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e tante litteram dedicato proprio a tutti i cultori delle lingue classiche, della civiltà classica, e realizzato in collaborazione con l'ufficio Lettere Latine. O tempora o mores, cambiano i tempi, cambiano i costumi, cambiano perfino le parole, ma il latino, quando occorre, sa inventarne di nuove. Come si traduce nella lingua di Cicerone ciò che Cicerone non avrebbe mai potuto conoscere? È uno dei temi che tocchiamo ogni domenica qui con Anima Latina, e come sempre a condurre e realizzare questo programma con me c'è Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
9: Ciao Fabio e salvete omnes amici.
8: Giornalista e archeologa, e con noi abbiamo la gioia di avere quest'oggi il coordinatore dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, Monsignor Professor Waldemar Turek.
10: Saluto vos omnes libentissime.
8: Professore, mi scuserà se mi impiccio un po' dei suoi affari, ma lei, oltre a coordinare questo ufficio, ricordiamo, ha anche una docenza.
10: Sì, presso l'Università Salesiana a Roma, la Facoltà di Lettere Classiche, faccio un semestre per gli studenti che hanno già fatto un bel progresso in latino, hanno studiato 3-4 anni, si preparano alle tesi di licenza, alle tesi di dottorato, e il mio campo è quello del latino curiale, quindi in fondo parlo di quello che facciamo, scriviamo in ufficio delle lettere latine, di vari generi letterari, dello stile, un po' della storia del latino curiale, ecclesiastico, un bel campo sempre da approfondire.
8: Ci sono studenti interessati a questi temi?
10: Sì, non sono molti. Oggi, per quanto riguarda le cosiddette lettere classiche, un po' dappertutto viviamo una certa crisi. Comunque quelli che vengono al corso si impegnano ben volentieri.
8: Allora, andiamo come sempre ad aprire la trasmissione con la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, sul social che si chiama X, un tempo si chiamava Twitter, Leo Papa Decimus Quartus, @pontifex_LN. Abbiamo scelto un post del 26 agosto 2026.
9: Liturgia, presentia non est mere exterior, sed vivus conventus cum Deo. Consce ergo participemus eam, devote atque actuose, ut crescere valeamus in fide.
8: E nell'udienza generale del 26 agosto 2026 il Papa ha spiegato le ragioni che hanno portato la riforma liturgica voluta dal Concilio. Come accade in questi mesi, il Papa si è soffermato su uno dei documenti conciliari, in questo caso la Costituzione Sacrosanctum Concilium. In questo post il Papa ci ricorda innanzitutto che la liturgia non è una mere exterior, cioè non è una semplice presenza esteriore.
10: Sì, quando parliamo delle cose liturgiche, allora dobbiamo ricordare il fatto che si tratta non solo delle celebrazioni, ma soprattutto del mio contatto con il Signore. La liturgia mi aiuta a sviluppare, ad approfondire la mia relazione con Dio. E il Papa, in maniera molto sintetica, descrive questo tema. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. E poi c'è una specie di esortazione: partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, piamente, attivamente. Quindi un'esortazione ad ogni fedele che partecipa, per esempio, alla messa domenicale. Non è una cosa esterna, cioè non è solo il fatto che io vado a messa, ma la domanda più importante è quella: come partecipo con il mio cuore, con il mio animo? Questo sarebbe, a mio parere, il pensiero del Santo Padre.
8: E allora passiamo direttamente ai neologismi, come tradurre in latino dei termini moderni, contemporanei o dei termini curiosi, perché Maria ha scelto un termine molto curioso che riguarda forse il canto lirico, no?
9: In latino vibrisso.
11: La parola italiana?
9: Gorgheggiare.
11: Gorgheggiare. Si traduce vibrisso?
9: Vibrisso è il verbo. E poi ci sono vari sinonimi come modulor, vocem crispo, garritus, che si dice soprattutto per gli uccelli. E vibrisso sono anche le vibrisse dei gatti, i baffi, no? Che...
11: Però in questo caso vibrisso significa modulare, far vibrare la
9: far
11: voce.
9: Far vibrare.
10: Soprattutto, a dire la verità, in italiano mi sembra che si usi piuttosto raramente questo
11: certo.
10: termine gorgheggiare, forse un termine un po' tecnico, però ecco, Lexicon Argentis Latinitatis ci dà varie possibilità adoperando i termini classici.
9: Nel canto lirico si usa abbastanza,
11: sì.
9: No? Il gorgheggio.
11: E appunto è gergaio tecnico, insomma. Sì.
9: Però a me piacciono le vibrisse dei gatti.
11: Le vibrisse dei gatti.
9: Perché vibrano.
11: Però i gatti non gorgheggiano. No.
9: Non gorgheggiano, ma sentono con i baffi, no? Ecco, forse per questo.
11: Ah, è curiosa questa, appunto, questo uso del termine in due casi diversi. Passiamo al gergo ecclesiale, anche qua abbiamo una parola paradossale, perché in questi mesi di fine estate accogliamo come un refrigerio i temporali, no? È arrivato un temporale, però nel lessico liturgico il temporale non ha nulla a che fare con i fenomeni atmosferici.
9: E indica la parte dell'anno liturgico e dei libri liturgici, come il messale o il breviario, dedicata alla celebrazione dei misteri della vita di Gesù Cristo. Quindi non ha a che fare con episodi atmosferici.
10: Sì, anche perché il vocabolo deriva semplicemente dal verbo tempus temporis, il tempo, e quindi temporale, o forse meglio dire, come abbiamo scritto qui tra parentesi, il proprio del tempo. Abbiamo parlato già in questi ultimi programmi proprio di alcune cose che riguardano il breviario, la liturgia, ecco, il termine feria, e qui abbiamo il proprio del tempo, cioè le regole che riguardano il momento attuale dal punto di vista liturgico. Se viviamo per esempio il tempo ordinario, come lo è adesso, il tempo di avvento, il tempo di quaresima, quindi ecco il proprio del tempo.
11: E di solito il temporale, si dice sempre in lessico liturgico, ha la prevalenza sul santorale.
10: Sì, perché il santorale riguarda tutto ciò che si riferisce alle commemorazioni, alle feste dei santi. È qualcosa che descrive proprio sia l'attività, come anche ci propone le preghiere che riguardano proprio i santi.
11: Può avere la precedenza, anche dipende un po' dal grado della celebrazione,
10: certo,
11: eccetera.
10: Certo.
11: E abbiamo una citazione di Papa Leone, che Maria ha scelto dall'udienza generale del 12 agosto del 2026: percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore. E chiudiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Qui abbiamo una frase che hai scelto dove? Da Ovidio, Maria?
9: È da Ovidio, da De Media Amoris, e dice: principis obsta, sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras.
11: Allora, principis obsta, cioè
9: poniti al male
11: fin dall'inizio. Troppo tardi si prepara la medicina quando per il lungo indugio i mali hanno acquistato forza. Insomma, questa è una traduzione in italiano, diciamo, un po' così elegante, aulico. Insomma, noi in italiano diciamo in maniera molto più semplice e povera: prevenire è meglio che curare.
10: Che forse non è esattamente la stessa cosa. In qualche modo sì, forse una conseguenza o una continuità di quello che dice Ovidio. Cioè, Ovidio ci propone di cominciare, per così dire, la lotta con il male subito dall'inizio, perché altrimenti, se facciamo passare il tempo, questo male diventa sempre più forte. Ecco, sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras, no? E troppo tardi si prepara la medicina quando per il lungo indugio i mali hanno acquistato forza. Quindi col passare del tempo alcune cose, alcune inclinazioni diventano più forti e sono più difficili da eliminare. Parliamo anche di alcuni vizi, ecco, questo sarebbe il suggerimento di Ovidio, di cominciare, di eliminare questa cosa subito dall'inizio, dalla radice, se possiamo dire. E infatti qui abbiamo principis obsta, e non abbiamo questo termine male, però questo si sottintende, che dobbiamo cominciare subito dall'inizio.
11: Grazie Monsignor Turek anche per questa spiegazione. È stato con noi nella prima parte di questa puntata, la 246esima, il coordinatore dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Buon proseguimento.
10: Grazie. Che belli.

0: Amici di Anima Latina, bentrovati. Oggi nella seconda parte della puntata torna in collegamento con noi il professor Umberto Livadiotti. Bentrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Umberto Livadiotti è professore di storia romana all'Università Guglielmo Marconi. Si occupa di storiografia

0: strada senza dover entrare in un sito archeologico, un museo e pagare un biglietto, prenotare una visita. Alcune si possono vedere solo da lontano, altre da vicino, alcune si può persino entrare e passeggiare. Tutti questi siti, monumenti, diciamo così, li ho raggruppati in diversa maniera. Quelli all'interno della cinta delle mura aureliane sono raggruppati per aree geografiche, c'è un capitolo che si occupa della zona centrale, quella attorno a piateforie imperiali, Colosseo, Campidoglio, una che si occupa della zona degli altri colli, no? Quindi dell'Esquilino, Aventino, Celio, via dicendo, una che si occupa del Campo Marzio e una di quella che chiamo la Roma del Tevere, perché Roma antica, insomma, è stata anche un grande, importantissimo porto, e quindi ciascuna di queste zone ha una sua specificità anche a livello di rudere, di archeologia, diciamo, perché sono la storia della città è diversificata a seconda delle zone. Poi una parte del libro è destinata alla descrizione delle cinte murarie, perché Roma ne ha due, una che è rimasta quasi completamente integra, che è quella delle mura aureliane più esterna, però ci sono anche diversi punti in cui si possono vedere i resti delle mura serviane, le più antiche. La parte terminale del libro è destinata alla descrizione dei resti, diciamo, al di fuori della cinta muraria, e quelli sono raggruppati invece per tipologia, quindi si parla prima dei lastricati stradali, poi degli acquedotti, delle cisterne, soprattutto dei sepolcri. C'è da dire che le descrizioni non sono descrizioni tipo archeologico, architettonico, anche perché io non sono un archeologo ma uno storico, quindi quello che faccio io è cerco di ricostruirne il paesaggio umano, la funzione sociale, insomma, una descrizione storica.
1: Oltre al vantaggio economico, il libro propone di scoprire Roma liberamente, senza prenotazioni, file e stress. Ma quanto conta poter girare per una città seguendo la propria curiosità, con il tempo di fermarsi e osservare?
0: Conta molto. Peraltro, diciamo che l'obiettivo del libro è quello proprio di stimolare chi abita, ma anche semplicemente chi la frequenta, perché molte poi sono le persone che, soprattutto per lavoro, per altri motivi, Roma la conoscono, cioè ci vengono periodicamente, magari una volta all'anno, una volta ogni due anni, quindi alcune zone le conoscono, soprattutto di quelle centrali, più che le conoscono, le attraversano. Allora l'idea di poter stimolare uno sguardo nuovo su luoghi che si pensa anche di conoscere, per poter godere, diciamo, del fascino delle rovine, perché le rovine, a prescindere, hanno un loro fascino che è legato al fatto che sono la testimonianza di come cose, oggetti, edifici che l'uomo ha costruito per resistere nel tempo, poi di fatto il tempo li disintegra, no? E questo a Roma, diciamo, si può vedere in diversi scenari, perché ci sono sia gli scenari di tipo agreste, potremmo dire, come, che ne so, la Pia Antica, alcune ville, sia scenari urbani veri e propri, perché soprattutto in periferia in realtà si trovano sepolcri proprio contornati da palazzoni, da strade moderne, contemporanee. Nel centro di Roma in realtà spesso c'è uno scenario ancora diverso, che poi è quello tipico, caratteristico di Roma, molto pittoresco, cioè il fatto di vedere come ci sia un affastellamento delle rovine con rovine di altre epoche, cioè noi vediamo palazzi, costruzioni in cui al sostrato antico poi si aggiunge quello medievale, poi quello moderno, persino quello contemporaneo. E questo fascino della rovina, secondo me, è importante, perché è un fascino che poi alimenta la fantasia, cioè ci educa a pensare il paesaggio in una maniera diversa, all'alternativa in qualche modo, è proprio una ginnastica mentale anche molto, molto utile. In più, io spero di stimolare anche una riflessione sul senso dell'arredo urbano, perché molti di questi monumenti, di queste rovine, ruderi, come li vogliamo chiamare, svolgono la funzione di arredo urbano, e quindi anche un pensiero a questo, secondo me, è utile.
1: Saxalocuntur, no? Le pietre parlano, ma bisogna saperle ascoltare. Quanto possiamo imparare osservando i resti del passato sul mondo antico e sul nostro?
0: Parecchio, direi. Sul mondo antico, perché ci costringono a fare con la fantasia un lavoro di ricostruzione, e io in questo senso ne ho approfittato per cercare di raccontare una Roma dal basso, umile, sudata, i lavoratori, panni stesi, un scenario un po' diverso, insomma, da quelli classici con cui si illustra la città romana. Questo, insomma, sono dei quadri più ancorati proprio alla vita quotidiana.

0: quanto riguarda il mondo nostro anche, perché uno sguardo critico ci insegna a ripercorrere la funzione attribuita alle rovine nel corso dei secoli, un uso concreto, molti di questi monumenti si sono salvati perché poi in una certa fase storica sono stati riadattati a palazzi, fortezze, fienili, quasi tutti quelli che stanno nella zona non centrale, casolari di campagna, no? E poi anche dal punto di vista ideologico, perché questi monumenti molto spesso hanno ricoperto e ricoprono anche, diciamo, una funzione ideologica, sono vettori di messaggi che sono associati all'idea dell'antichità che abbiamo, che in questo senso anche magari varrebbe la pena di mettere a volte in discussione, a volte di valorizzare.
1: Infatti non c'è niente che parla di più proprio dei ceti sociali, no? La rappresentazione del potere o della povertà, proprio guardando bene il tessuto urbano. Ma diamo qualche suggerimento ai nostri ascoltatori. Quali luoghi poco conosciuti ci consigli di scoprire a Roma? Chiaramente a costo zero.
0: Allora, io ad esempio sono particolarmente affezionato, anche per ragioni proprio di vicinanza, alla capanna di Fidene, che è una ricostruzione di una capanna dell'età del ferro, coetanea, diciamo, delle capanne di Romolo, che sta in periferia, no? Che è proprio ricostruita in pratica in mezzo a un quartiere di palazzoni. Oppure una cosa molto suggestiva è un sottopassaggio a Corso Italia, costruito quando a Roma con le Olimpiadi del 60 arrivarono parecchi soldi, quindi si costruirono infrastrutture nuove, si costruì sotto Corso Italia un passaggio per le automobili e vennero alla luce le sostruzioni che consentivano all'antica via Salaria di scavalcare un fossato che stavano lì, e ora queste sostruzioni si trovano all'interno di questo sottopassaggio pedonale, che è diventato persino una libreria, quindi diciamo in mezzo agli scaffali della libreria spuntano questi blocchi di tufo, è una cosa molto, molto divertente. Io trovo sempre molto suggestivi anche gli avanzi, i ruderi delle mura serviane che spuntano qua e là, veramente come torsoli di edifici nelle zone intorno a Piazza Vittorio, intorno a Piazza Esedra, in maniera molto suggestiva secondo me. Poi un'altra cosa che io consiglio è di fare attenzione nei grandi parchi. Ci sono alcuni grandi parchi a Roma, penso ai parchi degli acquedotti, il parco degli acquedotti, Villa Gordiani, ma anche il Celio, che sono disseminati di rovine a volte veramente gigantesche, anche da grandi sepolcri o terme, ambienti termali. E peraltro io ricordo che a costo zero si possono godere al centro proprio di Roma le viste suggestive come in nessun altro posto al mondo, come quella dal Campidoglio sul Foro Romano, oppure da Largo Magna Napoli su Via Biberatica, che è uno degli spazi dei mercati traianei. Quelli sono, diciamo, per chi fa una passeggiata a Roma distensiva al centro, anche un'ora d'aria a volte per aspettare il lavoro d'ufficio, sono degli scorci veramente meravigliosi. Spero peraltro che a breve verrà aperto al pubblico, io non ne ho parlato se non cursoriamente nel libro perché ancora non sono aperto al pubblico, però anche la passeggiata del Lungotevere all'altezza di Testaccio, che è la zona del vecchio del porto antico, di cui si potranno vedere gratuitamente, forse anche in bici, i resti. Insomma, questo lo trovo anche quello uno spazio particolarmente suggestivo.
1: Ma tu, Umberto, sei romano, no? Dopo aver scritto questo libro, pensi di conoscerla tutta? Non credo, impossibile.
0: No, tutto è impossibile. C'è stato un momento della stesura di questo libro in cui ho accarezzato l'idea di poter seguire tutti, no? Tutti i resti visibili da strada, ma ho dovuto rinunciare perché sono tantissimi, sia in realtà nella parte centrale, le rimanenze, i riusi di colonne architrave, sia nei dintorni, peraltro continuano a spuntare, perché ovunque si scava, come sappiamo benissimo noi romani, ovunque si scava per fare un lavoro stradale, edile di qualsiasi tipo, torna alla luce lastricate, stradali, sepolcri, di tutto.
1: Grazie. Ringraziamo davvero il professor Umberto Livadiotti, professore di storia romana all'Università Guglielmo Marconi e autore di un libro freschissimo di stampa edito da Momo Edizioni, A costo zero, curiosando nella Roma antica senza spendere un centesimo. Grazie, davvero.
0: Grazie a voi.
2: Gracias agimus dunque a Umberto Livadiotti, studioso di storia antica, saggista, che ci ha presentato la sua ultima fatica A costo zero, pubblicata da Momo Edizioni. Et gracias agimus anche all'ospite della prima parte della puntata odierna, Monsignor Valdemar Turek, coordinatore dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed ic sermo noster finem abet. La puntata 246 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode dei suoni e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Laudetur Iesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
4: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e siamo insieme anche oggi per un nuovo appuntamento con Incontro della Serenità qui sulla Radio Vaticana e online su Vatican News. E anche questa volta proviamo a fermarci un momento per guardare quello che accade intorno a noi, ma anche quello che accade dentro di noi. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, la canzone dedicata alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese, e mi sembra proprio che le parole di questa canzone possano accompagnarci bene nei temi di oggi, perché parleremo di fede, sì di fede, ma di una fede che non rimane chiusa nelle nostre chiese, nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri. Una fede che entra nella vita, nella storia, nelle situazioni concrete delle persone. E su questo ascolteremo la voce di Papa Leone XIV, che nella catechesi del 7 ottobre scorso ha richiamato la Chiesa proprio a questo: non isolarsi, ma immergersi nella storia. Partendo dalla Gaudium et Spes, il Papa ci ricorda che noi cristiani condividiamo le fragilità, le domande e anche le ferite del mondo, e quindi non possiamo rimanere indifferenti davanti alla povertà, davanti all'ingiustizia, all'oppressione. Siamo chiamati nel nostro piccolo a costruire la città degli uomini, lavorando per la giustizia e per la pace. Insomma, la santità non è qualcosa che ci porta lontano dalla vita degli altri, al contrario, è proprio dentro la vita degli altri che siamo chiamati ad esserci. E allora questo primo tema si collega molto bene alla testimonianza di Paolo Marchiori, che ci racconterà come la fede, le relazioni e anche il desiderio di sentirsi ancora utili possano trasformare persino un hospice in un luogo di vita, di incontro e di speranza. Due situazioni apparentemente molto diverse: da una parte le parole del Papa sulla responsabilità del cristiano nella società, dall'altra la vita quotidiana di una persona che attraversa la fragilità. Ma forse il punto è lo stesso, e il punto è esserci, non tirarsi indietro, non considerare nessuno inutile, non pensare che quando arrivano la sofferenza o la fragilità, la vita abbia ormai poco da dire. E per parlare di tutto questo ci avremo della voce del nostro speaker, Gian Bernardino Carlucci, che ci accompagnerà nella testimonianza dando voce a Paolo Marchiori. E ci sarà anche la musica, oggi solo una canzone. A fine puntata ascolteremo Come tu mi vuoi, un canto di rinnovamento dello spirito che ci riporta a una domanda molto semplice e molto profonda: siamo davvero disponibili a lasciarci guidare da Dio anche quando ci chiede di entrare dentro la realtà, dentro le difficoltà, dentro la vita degli altri? E allora mettiamoci in ascolto, perché forse la serenità che cerchiamo non consiste nell'avere una vita senza problemi, ma nel sapere per chi e per cosa vale la pena esserci. Buon ascolto da Paolo Migani. Ecco la voce del Papa.
1: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte, dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.
0: La speranza non entra in hospice per morire. Con la voce del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci, la testimonianza di Paolo Marchiori racconta come fede, relazioni e desiderio di sentirsi ancora utili possano trasformare anche l'hospice in un luogo di vita e speranza.
2: Grazie a Dio, la mia sofferenza trova sempre una risposta per continuare a vivere. Ciao a tutti, mi sembra tutto irreale quello che sto vivendo, come la vita può cambiare da un momento all'altro. La prima cosa che ho pensato è che finirò la mia vita terrena non a casa, ma in una struttura per ammalati. Non so se è il mio carattere o la mia fede, oppure entrambi, che mi spingono sempre a trovare un senso al mio vivere, uno scopo per sentirmi ancora utile. Sono 6 mesi e mezzo che vivo in una struttura e questo mio cambiamento ha inizialmente alterato il mio modo di vivere e pensare. Ma per come sono di natura, mi adeguo sempre ad ogni situazione. Il mio carattere è un po' accomodante, mentre invece a volte bisognerebbe essere più esigenti. Com'è strana la vita. In questo momento sto vivendo un'esperienza che avevo scritto 12 anni fa. Il CVS, Centro Volontari della Sofferenza, un'associazione religiosa, mi aveva scelto per partecipare come relatore all'Accademia Pontificia per la Vita in Vaticano, creata da Papa Wojtyła. L'evento durava 3 giorni, più una visita ai musei vaticani. Il tema era disabilità anziana. C'erano relatori provenienti da diversi paesi del mondo, professori, teologi, medici, rettori universitari che studiano l'anzianità. Io fui l'ultimo a parlare e dopo di me la chiusura la fece il cardinale responsabile. La mia relazione la dovetti scrivere perché c'era la traduzione simultanea, così da favorire i traduttori. Ebbe successo, un grande applauso e tutti in piedi. Naturalmente parlai anche del fondatore del CVS e della sua intuizione. Focalizzai l'importanza del sentirsi utile quando una persona entra in una struttura RSA, in un hospice o in luoghi di permanenza indefinita. Riuscire a trovare uno scopo per continuare a vivere con entusiasmo. Quante persone vorrebbero rimanere nella propria casa, ma per tanti motivi sono costrette a finire la propria vita in una RSA. C'è chi trova qualcosa per sentirsi utile o trovare uno scopo e riesce a dare un senso al proprio vivere. C'è chi non trova niente e muore interiormente prima della morte naturale. Ho parlato di questo convegno perché la mia intuizione era perfetta, dato che ora la posso confermare. Se non avessi la capacità di trovare sempre qualcosa da fare, il mio vivere diventerebbe un'angoscia infernale. La prima cosa che ho pensato, dopo un paio di mesi che mi trovavo in struttura, è stata: da giovane spaccavo il mondo e la mia salute era ferrea e ora ho bisogno di tutto. Veramente ero sano. Purtroppo mi sono ammalato perché ho respirato un solvente e questa è la vera causa. Solo ora capisco l'importanza della prevenzione sul lavoro. Quante persone sono morte prima del dovuto a causa del lavoro, perché non c'erano le giuste protezioni. La malattia e la fede mi hanno insegnato a vivere. L'importanza della vita, amare, amare e amare ogni cosa. Dio ha creato un mondo stupendo e noi il più delle volte non lo vediamo. Dobbiamo imparare ad apprezzare ogni cosa. Dobbiamo essere grati del nostro vivere, della salute, del fatto che stiamo bene, mentre di solito lo diamo per scontato. Dobbiamo imparare ad apprezzare la natura e rispettarla, vivere con gioia, mentre il più delle volte siamo malcontenti, arrabbiati per tanti motivi. E le giornate passano, il tempo scorre. Ogni giorno vissuto senza amore è buttato via. Dormo pochissimo e quando mi sveglio mi ritornano alla mente il piacere del mangiare, del bere, del camminare, del fare la doccia da solo, dell'andare in bicicletta in mezzo alla natura, dello stare con gli amici, del crescere con i propri figli, delle mie passioni, sci e nuoto. Provate a pensare al piacere di poter fare queste cose e ringraziate per questo. Queste cose a volte sembrano banali, ma se riusciamo a vedere questo lato, la vita acquisterà valore e nascerà una felicità maggiore. Sono proprio le piccole cose che rendono grande e piena la nostra vita. E, per quanto mi riguarda, ora che sto perdendo la vita, mi sto innamorando ancora di più di essa. Ma in me rimane sempre la speranza. Una speranza dettata dalla fede, che non muore mai ed è la mia forza per vivere e non sopravvivere. Ritornando alla mia situazione di vita, ho fatto 3 mesi nel 2025 e 3 mesi nel 2026 in una nuova struttura a Carpenedolo, sempre in provincia di Brescia, perché la convenzione con Regione Lombardia dice che puoi stare solo 3 mesi ogni anno. Ma i miei amici di ASL Nazionale hanno lavorato perché i pazienti potessero stare in modo permanente e da giugno inizierà questo nuovo progetto e potrò ritornare. Ora, dal 27 marzo, sono in un hospice a Monza, un reparto aperto nel 2014, quindi veramente esperto, molto professionali, gentili, disponibili, con un rapporto umano molto intenso, anche da parte dei dottori. Direi meglio di Carpenedolo, perché hanno alle spalle 12 anni di esperienza. Ma purtroppo sono distante da casa, circa 120 chilometri, mentre Carpenedolo distava circa 20 chilometri, e questo era meglio per Terio, il filippino che mi assiste, perché sono molto impegnativo. Con il solo personale rischio il soffocamento per il catarro nei polmoni. Questo frammento della mia vita sto imparando a conoscermi ancora di più. Ho visto che in ogni situazione tiro fuori il meglio di me stesso. Dopo aver assorbito il colpo che il mio destino è questo, ho iniziato a fare quello che ho dentro, sfruttare ogni opportunità ed ogni idea che la mente mi dà. Ho fatto una filastrocca con tutto il personale, ho scritto una preghiera per gli operatori sanitari, ho conosciuto un sacerdote e gli ho chiesto la mail del bollettino parrocchiale. Ho inviato alcune testimonianze che hanno pubblicato e manifesto sempre la mia fede. Ho alcuni contatti che regolarmente aiuto, collaboro con gli incontri per adulti delle CVS, scrivendo le preghiere dei fedeli ed alcune testimonianze. Per dire che mi sono arreso al mio cambiamento, ma ho cercato il meglio che posso fare. Non è stato facile perché ti senti rifiutato, è come se la tua vita finisse con un destino già scritto. Ma la mia fede mi aiuta e mi sostiene, mi parla e mi suggerisce cosa posso fare in questi ambienti di sofferenza. Ora sono a Monza e anche qui ho iniziato a manifestare il mio credo con il personale, con la presenza di molti stranieri, quindi di religioni diverse. Dico sempre che abbiamo lo stesso cuore, che esiste un solo Dio per tutti e che le religioni sono scritte dagli uomini, il più delle volte per i propri interessi. Credo profondamente che dietro a questi cambiamenti e spostamenti ci sia la mano divina e devo capire il motivo, anche se penso di averlo capito. Dio mi conduce dove c'è bisogno e fa ogni cosa su di me per il mio meglio e di questo lo ringrazio con sincera gratitudine. Grazie per quello che fate per me.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo del suono di fronte al destino. Andiamo ad indagare come la grande musica classica occidentale è diventata uno spazio formidabile di resistenza etica e di memoria storica, proprio quando si è trovata di fronte al trauma e al destino. E iniziamo con un grande capolavoro di Brahms, che si chiama proprio Il canto del destino, un lavoro per coro e orchestra, la sua opera 54, composta nel 1871. Questo lavoro affronta i versi di Hölderlin che tracciano un contrasto stridente. Da un lato l'immobilità beata degli dei greci, dall'altro il destino tumultuoso, doloroso degli uomini, che vengono scagliati verso l'ignoto. Di fronte a questa caduta drammatica dell'umanità, Brahms compie un gesto di straordinaria pietà etica e cristiana anche, perché modifica di fatto il finale della poesia. Invece di chiudere nel dramma, come aveva fatto Hölderlin, qui Brahms fa ritornare l'orchestra nel calore luminoso dell'inizio, offrendo in questo modo una consolazione ultraterrena che forse la parola poetica da sola non riusciva a dare. Ascoltiamo allora Il canto del destino di Brahms per coro e orchestra, l'opera 54, nell'esecuzione del Collegium Vocale Ghent e dell'Orchestra des Champs-Élysées, diretti da Philippe Hervéguez.

abbiamo ascoltato il canto del destino di Brahms nell'esecuzione del Collegium Vocale Gente dell'orchestra dei Champs-Élysées diretti da Philippe Revegge. E ora passiamo al quartetto per archi numero 19 in Do maggiore di Mozart, detto delle dissonanze. Questo lavoro, completato a Vienna nel 1785, è l'ultimo dei quartetti di Mozart dedicati ad Haydn e rappresenta un capolavoro che sconvolse i contemporanei. Li sconvolse per la sua audacia. Infatti, prima di approdare alla tonalità di Do maggiore, che è una tonalità radiosa, Mozart scrive un adagio introduttivo di sole 22 battute in cui l'ordine, la stabilità formale dell'illuminismo arretrano improvvisamente di fronte a accordi cromatici estremamente tesi, a ingressi delle parti sfasate, con strumenti che entrano quando non te lo aspetti. E soprattutto Mozart crea un totale smarrimento dal punto di vista tonale e quindi anche nell'ascoltatore, che non ha più punti di riferimento. Ovviamente non si tratta di un errore o di un gioco accademico, ma è come se l'invisibile irrompesse nella perfezione classica. È una specie di presagio del dubbio, di rappresentazione dell'uomo fragile che si scopre di fronte al mistero dell'ignoto e interroga il proprio destino. Per certi versi è un'anticipazione del romanticismo. Noi lo ascoltiamo ora nell'esecuzione dell'Alban Berg Quartet.

Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, detto delle dissonanze di Mozart. Ad eseguirlo è stato l'Albanberg Quartet. E ora in questo percorso sul suono di fronte al destino arriviamo a Schubert e alla sua Sinfonia numero 8 in Si minore, incompiuta. Scritta nel 1822, questa sinfonia è formata da due soli movimenti, l'allegro moderato iniziale e l'andante con moto più contemplativo che segue. Formalmente questa opera è incompiuta, ma non è però un frammento casuale, perché l'architettura di questi due movimenti rappresenta un perfetto equilibrio spirituale in cui l'invisibile sembra prendere corpo. Sarà magari casuale, forse non è stato voluto. Però Schubert sembra fermarsi esattamente dove il silenzio dice più del suono e lascia in questo modo alla storia un monumento intimo che sfida i secoli proprio per la sua frammentarietà. Su questo ci sono stati moltissimi studi, ma poi ascoltandola, questa sinfonia, anche se è formalmente incompiuta, sembra bilanciata. Noi ora la ascoltiamo nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw diretta da Wolfgang Sawallisch.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 8 in si minore, l'Incompiuta di Schubert, nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw diretta da Wolfgang Sawallisch. In questa puntata siamo partiti dal Canto del Destino di Brahms, siamo passati per il Quartetto delle Dissonanze di Mozart e siamo arrivati alla sinfonia numero 8 Incompiuta di Schubert. Un percorso che ha cercato di mostrare come la grande musica classica occidentale non sia un mero disimpegno, uno svago borghese, ma sia uno spazio di resistenza etica, di memoria storica e sia in grado di affrontare il trauma e anche il destino. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Come ogni 10 ottobre è stata appena celebrata ieri

0: e la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra gli obiettivi con cui è stata istituita, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere psicologico, lottare contro lo stigma e la discriminazione legati ai disturbi di tipo psichiatrico e coinvolgere le istituzioni per migliorare la prevenzione e potenziare i servizi territoriali di supporto. Un tema che è molto presente e avvertito anche in carcere. Quindi al presidente del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria, il professor Antonio Maria Pagano, che è medico psichiatra, chiediamo quanto la malattia mentale o il semplice disagio incidono sulla persona privata della libertà personale e se questa sia più una causa o un effetto dell'ingresso in carcere. Ascoltiamo.
1: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Una valutazione del disagio più che della patologia psichiatrica al fine di poter attuare nei loro confronti una attività sia di assistenza psicologica o di tipo trattamentale sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi tendiamo a dare nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
0: Il tema scelto per questa giornata per il 2026 è stato ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento, con il quale si intendeva porre l'accento sull'importanza, no, di dare ascolto diretto a chi vive il disagio mentale e ai suoi familiari, trasformando le storie in strumenti concreti di cambiamento e inclusione. Questo come si può attuare in una istituzione totale come il carcere?
1: Nel carcere c'è tutta l'esperienza dell'automutuo aiuto che è un po' sollecitato dalla normativa per quanto riguarda la prevenzione del rischio suicidario in carcere. È auspicata la formazione di caregiver per le persone che assistono le persone che hanno un grado qualsiasi di sofferenza. Anche il carcere può essere un momento di formazione per i detenuti, loro per primi, partendo dalla loro esperienza detentiva, a dare una mano a chi entra per la prima volta in carcere.
0: Papa Leone, per il mese di ottobre in corso, ha scelto di concentrare l'intenzione di preghiera sulla pastorale della salute mentale, affinché la Chiesa diventi una casa accogliente per chi soffre, in particolare chiedendo perdono per aver distolto lo sguardo. Secondo lei, in carcere è stato distolto lo sguardo?
1: Diciamo che viene distolto lo sguardo quando pensiamo di psichiatrizzare tutto, quando pensiamo di non avere una relazione con la persona, distogliamo lo sguardo anche attraverso gli strumenti che facilitano l'incontro. Immaginiamo la telemedicina, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, sarebbe un po' da ripensare, perché può essere fatta all'interno già di un percorso avviato, e ci viene a mancare tutti quegli altri aspetti fondamentali della relazione che aiutano anche a capire meglio la persona, che non è soltanto la voce.
0: Una delle forme più terribili che il disagio mentale in carcere può assumere è il suicidio. Com'è la situazione quest'anno e cosa si può fare ancora?
1: I dati sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo sono alti, bisogna valutare il suicidio, perché ci sono tre momenti particolari in cui accadono o all'ingresso o durante la detenzione o al termine della detenzione. Oggi stiamo assistendo ad un aumento di persone che pongono termine alla loro esistenza al termine della detenzione. Il piano nazionale per la prevenzione del rischio suicidario sta iniziando a dare delle sue risposte, articolato su tre livelli interconnessi, centrale, regionale e locale, in tutti gli istituti penitenziari, e oramai presente una equipe interdisciplinare, interistituzionale, che fa delle valutazioni sia all'ingresso che durante il percorso e al termine. Non bisogna fare un link diretto tra suicidio e patologia psichica. Molto spesso il suicidio in carcere risponde a tutti altri elementi che possono essere collegati alle condizioni familiari, a come evolve una situazione all'interno delle vicende processuali o all'interno nella vita in carcere.
0: Come Società Italiana di Medicina Penitenziaria, come avete vissuto questa giornata mondiale?
1: Come tutte le altre, stando sempre negli istituti penitenziari, cercando di dare una mano e di fare il proprio lavoro in maniera coerente, che sia di effettivo aiuto non solo ai detenuti ma anche a chiunque chiunque vi lavori all'interno dell'istituto penitenziario, siamo tutti reclusi.
2: Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
0: E cambiamo argomento. È stato inaugurato un mesetto fa all'interno del Parco Falcone e Borsellino di Busto Garolfo, nella cintura metropolitana di Milano, il nuovo chiosco punto di ristoro chiamato Fuori Legge, affidato alla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, molto legata alla casa circondariale di Busto Arsizio in provincia di Varese, della quale ha impiegato per ora due detenuti che lavorano proprio nel bar. Ci racconta questa storia colui che ha avuto l'idea, che ha messo in moto l'iniziativa, il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Riggiroli. Ascoltiamo.
3: Abbiamo conosciuto la Valle di Ezechiele e Don Davide Riboldi un po' di anni fa, in un'occasione di un evento che si era tenuto qua nel nostro comune. Da lì è nato poi un interesse che è sfociato poi ultimamente quando si è aperta questa opportunità nel nostro comune.
0: Questo chiosco è stato anche un punto feste, ma ha avuto alterne vicende. Ora rinasce a nuova vita, intende diventare un punto di riferimento per il relax di chi visita il parco. Che prodotti e servizi offre?
3: Innanzitutto questo chiosco è collocato nel centro del paese, anche se è in un parco che è a compendio di una villa storica del nostro comune e a due passi dal municipio, quindi è proprio il cuore pulsante. Era utilizzato in maniera non continuativa. Quello che ci ripromettiamo insieme alla Valle di Ezechiele col progetto Fuori Legge è di farlo diventare un punto di ritrovo stabile, dalla colazione, pranzo e cena fino alle serate nelle quali la Valle di Ezechiele o anche noi come comune oppure le associazioni si organizzano degli eventi in questo parco, con buona cucina naturalmente e la ottima birra di produzione propria sempre della Valle di Ezechiele.
0: Per ora qui lavorano solo due persone che hanno gravitato nel circuito penale, ma l'obiettivo ovviamente è di aumentare. In che modo sarà possibile?
3: L'incremento è legato anche dalla frequentazione che i cittadini avranno e la collaborazione che è nata in questi pochi mesi tra la Valle di Ezechiele, il Fuorilegge e le associazioni di Busto Garolfo e anche con l'amministrazione comunale ci fa ben sperare, perché veramente tantissime associazioni si sono attivate organizzando eventi, quindi la collaborazione comincia ad essere importante, le aspettative di tutti noi sono alte perché vogliamo che questo progetto sia importante.
0: Il chiosco tra l'altro sorge all'interno di un parco dedicato ai giudici antimafia Falcone e Borsellino, due esempi di legalità estremi fino al sacrificio di se stessi. Pensa possano essere d'esempio anche per chi ci lavora e ci lavorerà?
3: Questo parco l'abbiamo dedicato 13 anni fa ai giudici Falcone e Borsellino. Nei primi incontri che abbiamo avuto con la Valle di Ezechiele sembrava proprio un cerchio che si chiudeva, perché questa intitolazione va proprio nell'indirizzo che questa struttura poi dopo sta prendendo come attività. È una struttura che attraverso il lavoro, la dignità che il lavoro dà a queste persone, si promette appunto di recuperare queste persone che hanno avuto delle problematiche. I numeri che questa cooperativa ci dà del successo di questa modalità è veramente incredibile. Ci dicono che su 42 persone che hanno fatto questo percorso attraverso il lavoro, solo una è stata un po' recidiva, diciamo, e tutte le altre invece hanno svoltato completamente. Quindi questo dà proprio la misura della bontà di questo progetto e della strada che abbiamo intrapreso.
0: Lei rappresenta un'istituzione pubblica che in questo caso ha fatto una scelta ben precisa: nobilitare un bene pubblico generando valore sociale, dignità e lavoro. Perché il suo è un caso così isolato?
3: Abbiamo come amministrazione un obiettivo forte, che è quello dell'inclusione a 360 gradi, quindi questo spazio poteva essere destinato in altro modo, magari anche acquisendo risorse economiche dall'affitto. Non chiediamo nulla di affitto, la remunerazione è il risultato sociale che questa attività può dare. È un percorso che può creare un po' di critiche da parte dei cittadini. Io ero convinto e ho avuto la conferma che la nostra comunità invece era pronta, i cittadini di Busto Garolfo sono generosi, comprendono che questi progetti sono la soluzione vera ai problemi che abbiamo di legalità.
0: Canzoni tristi dal primo piano. E voltiamo ancora pagina. Da anni un progetto di incontro e cooperazione unisce gli studenti della Scuola Pontificia di Roma Pio IX con le persone detenute della casa circondariale di Massa Marittima in provincia di Grosseto. L'ultimo frutto di questa collaborazione è un cortometraggio di 12 minuti intitolato Il Doppione, diretto da Michele Collavitti, che quest'estate è stato presentato al Festival del Cinema di Mare di Castiglion della Pescaia. Il corto è stato realizzato dal Pio IX in collaborazione con l'Istituto Carducci Volta Pacinotti di Piombino. Abbiamo chiesto allo sceneggiatore Valerio Cruciani di raccontarcelo partendo dal significato del titolo Il Doppione.
4: Il Doppione, il primo titolo che ho scelto ed è quello che poi è stato approvato subito ed era il più adatto, perché la storia parla proprio di una persona che incontra il suo doppio, ovvero un ospite del carcere che incontra in una giornata speciale il suo doppio, però non è uguale all'ospite in quel momento, ma è se stesso da giovane. C'è questo incontro tra l'adulto e il giovane che gli permette di confrontarsi con il suo passato e di capire meglio il suo presente.
0: Si tratta anche di una storia di perdono, di redenzione, di consapevolezza. Per la sceneggiatura, come ha lavorato rispettivamente con gli studenti e con gli ospiti del carcere? E questi come si sono trovati tra loro?
4: Il ghiaccio si è rotto dopo pochi minuti. All'inizio c'era ovviamente molta rigidità, chiaramente perché era un ambiente che nessuno di noi conosceva, loro non conoscevano noi. Ma è bastato veramente poco parlare un po' del progetto, di noi, della nostra realtà e subito si è entrati in confidenza. Il processo poi creativo, insomma, di scrittura è cominciato proprio lì, all'interno del carcere, per ascoltare all'inizio quali erano le istanze degli ospiti del carcere, qualcosa sulle loro storie, sulle loro identità, e lo stesso anche con gli studenti. Per me erano studenti nuovi, e a parte quelli del Pio IX ho dovuto anche un po' conoscere i giovani, e da questo primo confronto è nata poi la prima stesura.
0: Nel film a un certo punto si vedono due detenuti attori che dialogano. La libertà fa paura, dice il primo, e l'altro gli risponde: sì, se non sai cosa farci. Che tipo di insegnamento è stato per lei e per tutti quelli che hanno partecipato a questa esperienza?
4: Questa è una frase che ho messo dentro perché è una frase che dico io, in cui credo. Dato che era uscita fuori questa storia, mi sembrava perfetta per quel momento. E l'insegnamento per me è stato umano e in parte sì, anche un insegnamento di scrittura, perché è stata un'opportunità nuova. Non ho mai lavorato in questo modo, in questo ambiente. E dal punto di vista umano c'è stata una lezione, diciamo, sì, all'avvicinarsi a una realtà così diversa, così radicalmente, direi in un certo senso opposta alla nostra, si capisce che in realtà non è così opposta.
0: Senza spoilerare troppo, qual è il messaggio che volete veicolare con questo lavoro? E se dovesse tracciare un bilancio, pensa che questo messaggio arrivi al pubblico?
4: Io credo che il messaggio possa arrivare in maniera abbastanza diretta anche. Il messaggio tutto sommato è semplice ma ha delle implicazioni complesse. Cioè, nella nostra vita non dobbiamo aspettare che qualcuno faccia le cose al posto nostro o che qualcuno ci dia il permesso di andare avanti, di stare fermi. Dobbiamo essere noi a capire chi siamo in questa vita. Questo è un modo per mettersi in gioco. Per cambiare.
0: Il Doppione vorreste portarlo ora anche nelle scuole? Crede che sia un tipo di progetto che possa essere replicato altrove, ovviamente con altre istanze, con altre ispirazioni?
4: Sì, secondo me è un progetto che si può perfettamente replicare, ovviamente non la stessa sceneggiatura, non la stessa storia, proprio perché l'impostazione del progetto si può trasportare e replicare in altri contesti. Sarebbe auspicabile chiaramente, anzi, incontrare altri gruppi, altre persone, proprio per ascoltare nuove storie, nuove idee, nuovi spunti e poter costruire nuovi modi di raccontare anche spunti diversi proprio dal punto di vista del pensiero, rispetto alla libertà, rispetto al perdono, alla ricostruzione di sé, alla partecipazione alla vita sociale. Sicuramente in ogni contesto si potrebbero raccontare storie diverse.
0: Martedì scorso, 6 ottobre, presso il Teatro Bolzoni di Brescia è andato in scena Meglio stare zitti, uno spettacolo nato da un racconto corale nel laboratorio di teatro sociale attivo nella casa circondariale Canton Mombello della città. Un appuntamento che è stato aperto al pubblico. Ce lo racconta Carla Coletti, operatrice teatrale nel carcere di Brescia.
5: È stata una serata davvero molto emozionante, sia per chi era sul palco, sia per chi ha potuto fruire dello spettacolo. È stata una giornata molto intensa, nel senso che l'uscita dei ragazzi reclusi è sempre un'eccezione straordinaria che crea nei ragazzi tantissima emozione, che va dalla preoccupazione alla felicità di poter incontrare la propria famiglia in un contesto diverso rispetto a quello del carcere, fino all'esplosione alla fine dello spettacolo, che è stato molto apprezzato dal pubblico, che era di circa 300 persone.
0: Ripartendo dal titolo della pièce, perché i detenuti è meglio che stiano zitti?
5: Chiaramente il titolo è provocatorio, nel senso che la performance parte con l'idea che forse sia meglio stare zitti, per concludersi dicendo che non vogliamo più stare zitti. In tutta la performance raccontiamo storie personali, storie di relazione che nascono anche all'interno, di emancipazione e davvero di svolta. E il titolo provocatorio vuole appunto dimostrare il fatto che non bisogna stare zitti, ma anzi bisogna continuare a parlare del carcere, bisogna continuare a parlare dei diritti delle persone recluse e bisogna essere in grado di ascoltarle e soprattutto di vedere le persone oltre il reato.
0: Uno spettacolo che unisce storie vere che fanno riflettere sulla dignità umana e il tempo sospeso, temi che normalmente restano pressoché invisibili per le persone libere. Come pensa li abbia accolti e interpretati il pubblico?
5: L'applauso finale ci fa ben sperare, nel senso che abbiamo un po' la sensazione che lo spettacolo sia arrivato e abbia emozionato. E il dopo spettacolo è stato anche meglio, nel senso che abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, sia telefonicamente sia di persona, in cui tantissima gente ci ha ringraziato per la potenza delle parole e perché appunto abbiamo aperto su uno spaccato poco visibile, no? Poco raggiungibile. Una delle frasi che mi sono sentita dire più emozionante è: abbiamo proprio visto le persone e ci siamo proprio potuti rendere conto di che cosa vuol dire vivere dentro.
0: La serata non aveva scopo di lucro, ma serviva per raccogliere fondi e finanziare così l'attività teatrale in carcere. Quali difficoltà oggettive riscontrate?
5: Riscontriamo tantissime difficoltà. Noi siamo fortunati perché a Brescia c'è un'area trattamentale molto collaborativa, una direzione illuminata che ci supporta e crede tantissimo nel trattamento, nel progetto di teatro sociale. È chiaro che poi il sistema carcerario è così complesso, così rigido, che comunque è sempre un po' una battaglia arrivare alla fine. È difficile dare continuità ai progetti, far uscire le persone, dimostrare che ci sono delle persone oltre il reato, ed è molto complicato oggi e sempre di più dimostrare che non è proprio la strada quella di buttar via la chiave, ma anzi che la strada è proprio il contrario, quella dell'accompagnamento educativo, psicologico, lavorativo, perché queste persone possano guardare da un'altra parte e possano avere un'altra possibilità.
0: Il teatro come attività trattamentale in carcere, quali benefici per le persone detenute e per la società a breve e lungo termine?
5: Io dico sempre che il teatro sociale è un po' magico, nel senso che all'interno dello spazio teatrale si crea un'atmosfera che agevola le relazioni, e quando poi si instaurano le relazioni si creano dei rapporti di fiducia che sono la base per poter pensare a un cambiamento. Mi auspico che nel futuro il teatro sociale possa diventare un'attività strutturata del sistema.
0: E sempre a proposito di teatro carcere, vi avevamo riferito dello spettacolo ispirato a Cyrano de Bergerac, andato in scena negli istituti di pena di Venezia, grazie all'iniziativa Passi Sospesi di Balamos Teatro. Le rappresentazioni hanno avuto un grande successo di pubblico, tanto che il direttore del Dipartimento di Scenografia all'Accademia delle Belle Arti della città, Lorenzo Cutuli, ha voluto condividere con la compagnia una sua riflessione. L'ascoltiamo grazie alla voce del collega Marco Guerra.
6: Ci sono esperienze che non si limitano a essere vissute, entrano dentro di noi e silenziosamente cambiano il modo in cui guardiamo il mondo. Essere spettatore al carcere femminile di Venezia, davanti a questo spettacolo ispirato al Cyrano de Bergerac, è stata per me una di queste esperienze. Sono uscito portando con me qualcosa di difficile da nominare, la sensazione profonda che il teatro, quando è autenticamente necessario, possa restituire alle persone uno spazio di libertà, di bellezza e di dignità che nessuna porta può davvero chiudere. Lì ho sentito con particolare forza quanto la creazione artistica possa diventare un atto umano, prima ancora che estetico, un gesto capace di abbattere per un momento le distanze, di sospendere i giudizi, di permetterci di incontrare l'altro nella sua interezza, oltre ogni storia, ogni errore, ogni etichetta. Forse è proprio questo che dà senso alla vita, incontrare esperienze che ci costringono con delicatezza a cambiare sguardo, a scoprire che la dignità umana non ha confini, che la bellezza può nascere nei luoghi più inattesi e che il teatro, nel suo misterioso potere, può ancora ricordarci chi siamo. Per questo sento una gratitudine profonda e commossa a te, caro Michaelis, e a Patty, artefici di tutto questo amore, grazie. Grazie per aver creato uno spazio in cui l'arte non è stata semplicemente rappresentata, ma vissuta come possibilità di incontro, di ascolto, di rinascita. Con gratitudine, Lorenzo.
0: Ed ora un'ultima notizia, ma non per questo meno importante. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti detenuti. Il primo a beneficiarne è Guido Gianni, gioielliere che 18 anni fa a Nicolosi, in provincia di Catania, uccise 2 rapinatori di 21 anni e ne ferì un terzo. L'uomo fu condannato a 12 anni per duplice omicidio e tentato omicidio. Ora il Capo dello Stato ha tenuto presente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza e i 5 anni e 3 mesi già scontati. Quella che concede è una grazia parziale che non cancella la condanna ma riduce la pena ancora da scontare, portandola sotto i 4 anni e consentendo così di valutare l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il secondo provvedimento riguarda un 54enne condannato a 7 anni per reati legati agli stupefacenti e consente la cancellazione della pena residua in virtù delle gravissime e irreversibili condizioni di salute in cui l'uomo versa. L'ultimo provvedimento infine si riferisce alla condanna a 10 anni per reati di droga a un 45enne. La grazia estingue 1 anno e 9 mesi alla luce del percorso di reinserimento intrapreso dal detenuto e delle condizioni di salute della figlia minorenne e consente anche qui la valutazione dell'istituto dell'affidamento in prova. E si conclude così il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
7: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune, conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont, si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone! Con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
2: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
1: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
2: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi. E devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità: vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
1: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
2: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
1: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
2: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la Piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'Alta Via numero 1. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
1: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
2: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata date pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
1: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
2: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
1: Ma che cos'è Longarone per lei?
2: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto Nai e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
3: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
1: E ci sono tante parrocchie, no?
3: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
1: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
3: Sì, questo è un monumento ammonimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
1: Rappresenta un'onda questa chiesa.
3: Rappresenta un'onda, sì.
1: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
3: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont. È stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
1: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
3: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
1: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
4: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
1: Con dei monti meravigliosi.
4: Meravigliosi, una valle del Griso che è bellissima, incontaminata, da visitare.
1: E questo
4: stupenda.
1: È un ristorante particolare.
4: Questo è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
1: E qui offrite anche da dormire poi, no?
4: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
1: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario?
4: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi, questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano, è una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida, mentre qui abbiamo la polenta sempre perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin che è come l'interno di una salsiccia diciamo, e lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella, c'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
1: E poi abbiamo la patata che so
4: la patata
1: è eccezionale.
4: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con il formaggio, puoi metterci anche il radicchio, comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra, nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
1: E poi salumi anche.
4: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
1: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
4: Con la marmellata fatta in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle, possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
1: E non possono mancare i dolci.
4: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
1: Con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
5: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
1: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
5: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
1: Andando avanti poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
5: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
1: A questo punto entriamo nel tunnel.
5: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
1: Che cos'è Longarone per lei?
5: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso del...
6: Assolutamente, diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la città del gelato, non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale, poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato, poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate, con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate, e a settembre in particolare l'ultima domenica del mese ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia, e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
1: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
6: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
1: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
6: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, poi lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva. E c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria, è uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
1: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
6: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Zattieri Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 di sceri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi, insomma, noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
6: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita. Perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
6: Beh, Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
1: Grazie ad Anna Olivier. Quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Longarone in provincia di Belluno. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. L'anticiclone avanza.

I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.

benvenuti all'ascolto da Anna Albertini. Oggi proponiamo la Sinfonia in Si bemolle maggiore scritta nel 1897 dal compositore e direttore d'orchestra austriaco Alexander von Zemlinsky. Articolata secondo il modello tradizionale in quattro tempi, sostenuto allegro, scherzando, adagio, moderato, la Sinfonia in Si bemolle maggiore è spesso indicata come la seconda sinfonia di Zemlinsky, anche se si tratta del suo terzo saggio in forma sinfonica, dopo la Sinfonia in Mi minore del 1891, di cui sono rimasti solo due movimenti, e la Sinfonia in Re minore del 1892.

1882. Eseguita per la prima volta a Vienna nel 1899, la partitura concorse al premio Beethoven, aggiudicandosi il primo posto ex aequo insieme alla Sinfonia in Sol maggiore di Robert Gund. Nonostante il successo, la sinfonia è rimasta inedita fino al 1977. L'ascoltiamo oggi nell'esecuzione della Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, diretta da Riccardo Chailly. Registrata nel settembre del 1987 a Berlino. Iniziamo con il primo movimento, sostenuto allegro.

Avete ascoltato il primo movimento sostenuto allegro dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore di Alexander von Zemlinsky. Ascoltiamo ora il secondo movimento, Scherzando.

Avete ascoltato il secondo movimento, Scherzando, dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore di Alexander von Zemlinsky. Ed ora il terzo movimento, Adagio.

Avete ascoltato il terzo movimento Adagio dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore di Alexander von Zemlinsky. Concludiamo ora con il quarto movimento, Moderato.

0: Questo era il quarto movimento moderato dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore di Alexander von Zemlinsky, nell'esecuzione della Rundfunk Sinfonieorchester Berlin diretta da Riccardo Chailly, in una registrazione del 1987. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento d'ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

All'ora della cena, il Signore chiama tutti gli invitati. Venite, tutto è pronto per voi. Alleluia.

0: venite, tutto è pronto per voi. Alleluia.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Signore, siamo il tuo popolo qui riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, giunti quest'oggi in questo santuario dedicato alla Madonna della Speranza in Marigliano, e a tutti voi, fratelli e sorelle, che ci seguite da casa, la pace, la carità e la fede augurata davvero possano essere virtù vive in mezzo a noi. E permettetemi all'inizio di questa celebrazione di invitare me e ciascuno di voi fin da quest'oggi ad unire i nostri cuori, le nostre voci per Papa Leone. Abbiamo ascoltato quest'oggi l'annunzio che ha dato al termine dell'Angelus. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per questa difficoltà che ha avuto ai polmoni. E allora vogliamo assicurare al Santo Padre che da questo santuario si eleverà ancora di più ogni giorno una preghiera per lui. Papa Leone era il 14 giugno del 2025 che ha benedetto la nostra Madonna della Speranza, pellegrina. Nella Basilica di San Pietro ho presentato l'immagine della nostra Madonna e assieme a me ha pregato dinanzi a quella immagine. E allora noi vogliamo affidarci tutti insieme alla Madonna della Speranza. Vogliamo chiedere a lei di essere accanto al Santo Padre, di custodirlo in questo tempo di prova, e certamente, così come il nome stesso del Santo Padre ci dice, tornerà forte per annunziare il Vangelo, per essere testimone di pace nel mondo e nella Chiesa. E noi che oggi siamo riuniti nel Tempio del Signore per celebrare la Pasqua della settimana, vogliamo far festa, vogliamo riconoscere la grande bontà che Dio ha per ciascuno di noi. E tutte le volte in cui noi abbiamo chiuso il nostro cuore nel rispondere all'invito del Signore, riconosciamoci peccatori e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra. Poiché il Signore ha parlato e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Amen.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore, facci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, tra qualche minuto noi ripeteremo una frase prima di accostarci all'Eucaristia e voi darete una risposta. Questo invito del sacerdote, la vostra risposta, possiamo dire che sono la sintesi della pagina del Vangelo di questa domenica. Tra poco io dirò: beati gli invitati alla cena, alle nozze dell'agnello. E voi risponderete: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma sono qui perché mi basta una tua parola ed io sarò salvato. Se siamo qui quest'oggi, come lo siamo in altri momenti della nostra vita, è perché il Signore ci ha invitato, perché il Signore ci ha convocati alla sua mensa. Ritroviamo nelle letture di oggi tutto quello che la liturgia ci fa vivere. Troviamo una festa. Sì, l'Eucaristia è festa. Partecipare all'Eucaristia significa sedersi a tavola con il Signore e fare festa. Non significa assolvere a un dovere, non significa togliersi un pensiero, ma significa vivere la gioia della fede, vivere la gioia di rispondere a un invito che il Signore ancora una volta ha fatto a ciascuno di noi. Siamo beati, cioè felici, perché invitati, non obbligati alla cena del Signore, a questo banchetto, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. Siamo invitati e abbiamo risposto.
E allora io mi chiedo, cari fratelli e sorelle, ma la nostra partecipazione, e sottolineo partecipazione, non è sentire la messa, non è ascoltare la messa, è partecipare, cioè è diventare anche noi membra viva di questo banchetto che il Signore prepara con noi, per noi. E allora mi chiedo, ma l'Eucaristia che noi viviamo porta davvero gioia nel nostro cuore? Perché la pagina del Vangelo di oggi ci dice anche un'altra realtà. È quella realtà di quelle persone che sono certamente molto più numerose di voi che siete qui e di voi che ci ascoltate a casa, che all'invito del Signore rispondono: abbiamo da fare, dobbiamo pensare ad altro. Eppure il Signore non ci sta invitando ai lavori forzati. Eppure il Signore, il Re, ci invita alla sua mensa. Non ci invita certamente a una mensa dei poveri, ma al banchetto del Re che prepara per noi. Ho da fare, non mi interessa. E allora, che significa per noi, cari fratelli e sorelle, vivere la messa, l'Eucaristia? È un interrogativo importante per ciascuno di noi. E può sembrare strano quello che abbiamo letto in questa pagina del Vangelo. C'è chi non accoglie l'invito del Signore, ma il Signore lascia liberi. Poi abbiamo ascoltato che il Signore manda i suoi emissari a invitare tutti quelli che sono per strada. Sceglie prima questo popolo eletto.

0: è quell'abito che ognuno di noi ha e che ognuno di noi dovrebbe avere pronto. Quando abbiamo ricevuto il battesimo, il sacerdote ha detto: ricevi questa veste bianca, conservala senza macchia per la vita eterna. Potremmo dire: conservala senza macchia quando sarai invitato al banchetto delle nozze. E allora ci facciamo un'altra domanda: ma quella veste bianca, cioè quel cuore puro, pronto a rispondere a un invito d'amore, ce l'abbiamo ancora? E il Signore ci dà anche i mezzi per purificare quest'abito nuziale. Ci dà il perdono attraverso il sacramento della riconciliazione. Ci dà la possibilità di amarlo nel fratello che c'è accanto, nelle opere di carità. E allora significa essere pronti. E allora non temiamo. Ancora un'altra riflessione e concludo. Ma noi siamo preparati a questo banchetto che il Signore prepara con noi e per noi? Quante volte le nostre messe sono vissute di corsa? Quante volte si arriva tardi? Quante volte ci distraiamo facilmente? Quante volte ci alziamo, rispondiamo al telefono? Ecco quello che dice il Signore: non serve stare qui fisicamente se poi il tuo cuore, la tua mente è altrove. Non serve. Perciò dice: mandatelo via. Cioè il Signore dice: non basta togliersi il pensiero di andare a messa, di ascoltare la messa, voi che siete a casa, ma mettiamoci tutto noi stessi, mettiamo il nostro cuore a quello che il Signore ci sta invitando a fare, sederci con Lui a questo banchetto di nozze, per accogliere l'amore, per accogliere la vita, perché è un banchetto di vita quello che il Signore ci dice, quello che il Signore prepara. È un banchetto dove noi possiamo solo beneficiare della bontà di Dio, dell'amore di Dio, che ci invita non per compagnia, ma per riempire il nostro cuore, per riempire la nostra vita. E allora, fratelli e sorelle, ascoltiamo ancora una volta questo invito, non quest'obbligo, un invito alla felicità, alla beatitudine. Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, beati gli invitati che, pronti o non pronti, con l'abito esteriore, possano avere sempre un cuore pronto ad accogliere l'amore che io ogni volta offro gratuitamente per voi e per tutti, come ascolteremo ancora nel canone della Santa Messa. Ci aiuti la Vergine Maria ad essere attenti alla voce del Signore e a rispondere nella libertà, ma anche con generosità, all'invito del Signore. Amen.
1: Credo in un solo Dio.

0: Signore buono e grande nell'amore, è il nostro pastore che sempre ci viene incontro.
1: Diciamo insieme: illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, a te affidiamo il Santo Padre e tutti i nostri pastori. Siano testimoni coraggiosi e gioiosi del Vangelo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, aiutaci a confidare nella tua dolce presenza e donaci la forza di superare prove e difficoltà per annunciare ogni giorno la bellezza del Vangelo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, sei tu la nostra vera ricchezza. Nel nostro sì quotidiano, riempici con il tuo amore e con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, asciuga le lacrime di chi è segnato dalla sofferenza. Guarisci i malati, consola gli afflitti, proteggi i poveri. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, conduci i giovani ad acque tranquille e rinfranca l'anima di chi si è allontanato dalla fede. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
0: O Padre, fonte della vita, accogli la nostra preghiera e donaci giorni di pace per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

eternamente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vito, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dacci il nostro pane quotidiano. Possiamo dire quest'oggi con maggiore convinzione: o Signore, invitaci sempre alla tua mensa e fa che ne possiamo essere degni, perché siamo tuoi figli e per questo diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e del sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Affidiamoci tutti quanti insieme alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre. Amen. Se rispondere all'invito del Signore e sederci alla sua mensa già su questa terra mette davvero gioia nel nostro cuore, beatitudine, felicità. Potremmo dire come i primi cristiani che senza la domenica, senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Ma vi dico che il Signore ci ha promesso una gioia ancora più grande, un banchetto ancora più bello, di cui quello che noi abbiamo celebrato è solo prefigurazione, perché il Signore ci invita e prepara per noi questo banchetto nei cieli un giorno. E allora così dobbiamo vivere la nostra Eucaristia, sapendo che questo è solo un preludio di quello che vivremo e di quella gioia piena che vivremo al cospetto di Dio un giorno. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sui nostri cari, su voi che siete a casa. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Amen.
0: Buona serata a tutti.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente.

0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio si dirige con il gatto e la volpe all'osteria. Ecco come spesso si gettano via i talenti che abbiamo, gozzovigliando nei piaceri terreni insieme a coloro che sono servi del nemico di Dio. Il gatto e la volpe usufruiscono del talento di Pinocchio per mangiare e bere a volontà. Esempio classico di come si possa buttare via i doni avuti per servire i 7 vizi capitali, di cui uno in particolare è espresso nella fiaba in maniera inequivocabile: la gola. Naturalmente il concetto di ingordigia non è solo limitato all'aspetto puramente fisico dell'atto, ma racchiude anche l'ingordigia degli stessi sensi, come il sesso, il potere, la fama. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che a volte il nostro nemico ci parla attraverso coloro che seguono le sue direttive. Il diavolo non ci tenta solo con pensieri e riflessioni sbagliate, ma si serve di persone che, consapevolmente o meno, hanno deciso di seguirlo. Ad esempio, un ladro altro non potrà consigliare al suo prossimo che rubare e così via. Nella notte Pinocchio si avvia al campo dei miracoli. La notte raffigura il buio sceso nel cuore e nella mente di chi segue le vie materialistiche. Infatti si diventa ciechi spirituali, non riuscendo più a distinguere cosa è giusto e cosa non lo è. Una delle ragioni di questa cecità deriva dalla perdita della grazia. Nella grazia si ha Dio con sé, come maestro di luce, e senza un modello sicuro e veritiero che ci guida, non si può che incorrere nell'errore. San Matteo, capitolo 6, versetto 19 e 21: non accumulate tesori sulla terra, ove la ruggine e il tarlo li consumano, e dove i ladri li dissotterrano e li rubano. Accumulatevi tesori in cielo, dove né la ruggine né il tarlo li consumano, e dove i ladri non li dissotterrano né li rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, lì vi è anche il tuo cuore. Il campo dei miracoli è il nostro cuore ed è il luogo dove il nostro io ha deposto il suo tesoro. Pinocchio sente la voce e l'ombra del grillo parlante. In questa sequenza narrativa si può osservare l'inutilità nel cercare di uccidere la nostra coscienza, poiché essa risorgerà sempre dall'ombra del nostro inconscio. Nel 7° volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo, come mi è stato rivelato, a pagina 1618 leggiamo: «E anche se la coscienza, con un imprevisto moto, si drizza in lui e urla la verità che egli non ha voluto meditare, l'uomo soffoca in quel grido, annulla quella figura che gli si drizza davanti all'intelletto severa e dolente». Insomma, nonostante tutti i nostri tentativi di annientarla, la coscienza torna ad avvisare Pinocchio, peccatore, di tornare sulla retta strada. Ma è bene sottolineare che rimane sempre il nostro libero arbitrio, il quale ci permette di seguire i buoni consigli che provengono dal Signore, oppure respingerli. Leggiamo anche Ecclesiastico, capitolo 34, versetto 2: come chi agguanta un'ombra e corre dietro al vento, così è chi bada ai sogni fallaci. La coscienza ci rammenta che i piaceri materiali, che con affanno stiamo rincorrendo, altro non sono che ombre che ci consegnano al male. Due assassini nella notte lo seguono. Assassini? E di che? Non certo del corpo, ma dell'anima. Nell'oscurità dello spirito non possono che esserci i nostri nemici. Non a caso le passioni e i vizi, come ladri, fuoriescono sempre quando ci siamo addentrati nella notte spirituale. Infatti, chi rifiuta Dio con le sue sante leggi rifiuta la luce, e chi si allontana dalla luce entra diritto nell'oscurità. Il male, come si sa, cresce e si nutre nel buio e nell'oscurità, e la fiaba ci avverte del rischio che tutti corriamo. Un altro aspetto simbolico di questo brano riguarda i rimorsi assassini che abbiamo quando agiamo male. I sensi di colpa, infatti, ci inseguono per tutta la giornata e anche oltre, proprio per avvertirci che c'è qualcosa che non va nel nostro modo di agire e pensare. Pinocchio raggiunge una casa dove gli apre una bambina dai capelli turchini. La casa può essere uno dei simboli che rappresentano il cuore di Dio. Non si dice spesso: a chi bussa verrà aperto. E chi troviamo nel cuore di Dio se non Maria? Invero, la figura della fata ricorda molto da vicino quella di Maria Santissima. Al riguardo, non è forse colei che è predisposta a guidarci e a proteggerci? E i capelli turchini non sono altro che una netta rappresentazione del luogo da dove proviene, il cielo. Nella fiaba la fata non aiuta subito Pinocchio, adducendo come risposta al burattino di essere morta. All'apparenza può sembrare un gesto di non carità, ma la rivelazione corretta la si trova osservando il fatto non con gli occhi della carne, ma con quelli dello spirito. Insomma, nel preciso momento in cui scegliamo la via del male, uccidiamo la grazia in noi, fata morta, con la conseguente lontananza dello Spirito Santo. In poche parole, per ritrovare la grazia perduta non basta chiedere l'aiuto di Dio esclusivamente per convenienza personale, ma è necessario un atto di vero e sincero pentimento, che altro non è che amore. Pentimento di aver offeso il Signore con i nostri peccati, e non solo un contristarsi dovuto dalla paura della pena futura. Il racconto narrativo mette in evidenza come Pinocchio, solo dopo essere stato preso dai due assassini e impiccato alla quercia, dice le fatidiche parole: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» Una delle interpretazioni di questo passo è questa: solo quando ci si trova nel profondo del dolore e della solitudine riusciamo a chiamare il Padre, con disposizione sincera nel sapere di aver sbagliato. Ma non è tutto. Pinocchio, che su quella quercia chiama il Padre Geppetto, ci riporta a Gesù, il quale sulla croce ha chiamato Dio Padre.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Il nome di Dvorak viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza. Una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvorak invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvorak sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori, fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvorak al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvorak lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Ockman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonín Dvořák lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Custiva, Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
1: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un romano quasi quarantenne che va a passeggio per il centro di Roma. Un ragazzo, non più ragazzo, ma adulto, celibe, non sposato, è un ristoratore, ha un ristorante in centro, vicino alla stazione, possiede con la sua famiglia dei terreni agricoli che, diciamo, sono un po' la dispensa del suo ristorante, ha del tempo libero a disposizione dove va a teatro, si incontra con gli amici, va nei locali, va a sentire dei concerti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa, è una persona che vive molto intensamente, è anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca, che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. Lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana, il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna, di Roma dopo l'unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria. E lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande e il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio. E quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
0: E questo
1: Quella passeggiata che.
0: gli permette di avere un suo sostentamento, quindi.
1: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera. Questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più nella parrocchia, nella messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. Esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo, riprende a pregare, la frequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo, si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì Arnaldo Canepa. La sua vocazione proprio invece

0: quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui con altri animatori, altri giovani cristiani decidono di andare nelle periferie, nella periferia estrema. Una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutto. E c'erano i figli di questi genitori che lavoravano spesso abbandonati a loro stessi, per cui trascorrevano gran parte della giornata così in giro, potevano essere preda di chiunque, anche di chi insomma volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano
1: Ma
0: bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa a questo punto.
0: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
1: Una cosa è
0: È
1: certa,
0: vero che qua.
1: da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
0: Sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi, non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro in quel momento lui incontra la versione del fascismo perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, tant'è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani, e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro, un altro, un altro ancora, finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città. Quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico, a cui piacciono proprio i suoi metodi. E nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, e anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini e ai ragazzi e poi vederli magari che si perdono oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare. Voglio leggervelo. Si ha l'impressione di aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro alle volte si ha quasi l'impulso di dire: ma che continuiamo a fare? Tanto è tutto perduto quello che ho fatto. Non è vero. Quello che abbiamo dato non è una giacca o un mantello che a un certo momento se lo possono togliere e buttarlo via. Noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato nelle loro anime un'impronta che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' uno dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata, però Canepa diceva assolutamente continuiamo. Continuiamo con un metodo. Ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, di intrattenerli e farli giocare, ma l'oratorio è un progetto educativo, ha quattro pilastri su cui si fonda e Canepa individua nei quattro pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando,
1: Che è
0: sempre in grande armonia.
1: quello che ha fatto lui in fondo, perché ha coordinato con la
0: È quello che ha
1: diocesi.
0: fatto lui, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
1: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
0: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano, è anche un modello di inclusione perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice noi apriamo principalmente per loro. Quindi per questo ha una grandissima attualità proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare. E nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche. Tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori. Per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
1: Io ti ringrazio Luca di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che è un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo,
0: Esatto, sì,
1: capace di
0: esatto.
1: raggiungere i ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa e come tu hai messo in evidenza. Non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole, proprio con la vita.
0: Esattamente, sì. C'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera veramente, ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
1: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il coro è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
0: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva non dobbiamo, Canepa diceva non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia, con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
1: Ti domando, Luca, prima di chiudere e dare la parola a Fabrizio Lobascio che ci presenta un po' l'esperienza oggi del COR. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
0: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro, diciamo,
1: E
0: è
1: il
0: un
1: titolo del
0: libricino che si
1: libro?
0: legge. Arnaldo Canepa, Catechista d'Oratorio per l'editrice Velar. Poi
1: Grazie.
0: esistono anche biografie un pochino più ampie e anche gli scritti di Canepa.
1: E c'è qualche sito se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere?
0: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma, una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
1: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo, la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero. E forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza. Lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore Luca della tua presentazione.
0: Grazie, grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
1: E dopo lo stacco musicale ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi? Come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita di santità pienamente laicale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e l'opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana, appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, come è diffusa la realtà, se solo in Roma, se esce anche dalla città?
1: In primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi della diocesi di Roma, e ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto non propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti. Nel territorio romano negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti dalle diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. Il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio, o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati naturalmente.
1: Come le dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita legale perché ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa, e invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica, e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della cristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna. La sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. ricalcare e non posso non segnalare ai nostri ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio Fabrizio della tua testimonianza che va a completare e va ad arricchire, concretizzare direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Jan Sibelius, Sinfonia numero 1 in Mi minore, opera 39. Wiener Philharmoniker dirige Lorin Maazel.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Jan Sibelius, Sinfonia numero 1 in Mi minore, opera 39, Wiener Philharmoniker ha diretto Lorin Maazel. E per concludere Ronnie Aldrich e i suoi due pianoforti e The London Festival Orchestra.

Avete ascoltato musica con Ronnie Aldrich e i suoi due pianoforti e The London Festival Orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti, KV 492, sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto secondo. Personaggi e interpreti: Figaro Giuseppe Taddei, baritono; Susanna Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva Eberhard Bachter, baritono; la contessa d'Almaviva Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Cherubino Fiorenza Cossotto, mezzo soprano; Bartolo Ivo Vinco, basso; Marcellina Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio Renato Ercolani, tenore; Barbarina Elisabetta Fusco, soprano; Antonio Piero Cappuccilli, basso; Heinrich Schmidt al clavicembalo; Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio. Dirige Carlo Maria Giulini.

0: lo sono i moderni mariti, per sistema infedeli, per genio capricciosi e per orgoglio poi tutti gelosi. Ma se Figaro t'ama e i suoi potrea, eccolo, vieni amico, madame impaziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo, al fin di che si tratta. Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
0: Possibile, naturale?
1: Naturalissima.
2: E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito, quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato gnor rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sistemio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Uccel, che sento! Ad un uom si gelo!
1: Ancora meglio! E così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empierlo di sospetti, e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo ivi la traccia. Così, quasi ex abrupto e senza che abbia fatto per far stornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, in faccia a lei non fia così d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, ma indi lui vece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sembada. Questa è l'unica strada onde Monsù, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti parla nel nostro caso quando egli persuade. E dov'è tempo?
1: Dito il conte la caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Robino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: Noi.

0: due braccia di rossore sulla faccia. Prendi la mia chitarra e la compagna.
1: Io sono sì tremante, ma se madama vuole.
0: Lo vuole, se lo vuole, manco parole.

0: Che bella voce, io non sapevo che cantasti si bene. Oh, in verità, egli fa tutto ben quello che fa. Presto a noi, bel soldato, figurati informò.
1: Tutto benissimo.
0: Lasciatemi vedere, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, giù quel manto.
1: Fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi acconciargli i capelli?
1: Una mia cuffia prendi nel gabinetto, presto.
0: Che carta è quella?
1: La patente.
0: Che sollecita gente.

0: sasso, la pelle io mi sgraffiai e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Mostrate, non è mai. Cospetto, hai il braccio più candido del mio, qualche ragazzo.
0: Sì, per far la pazza, va nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese taffetà che sullo scrigno. In quanto all'astro, in ver, per il colore mi spiace di privarmene. Tenete
1: ed allegargli il braccio.
0: Un altro nastro prendi insieme col tuo vestito. Oh, più presto m'avrei a quello guarito.
1: Perché questo è migliore.
0: Allorché un nastro leggo la chioma,

0: Ma cos'eres?
1: Siete saggio, cos'è questa follia? Chi picchia alla mia porta?
2: Perché chiusa?
0: E mio sposo, dei son morta. Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio, la sua grazia.

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero? No, io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Certe robe. Era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Lui è il foglio di Rolli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate il gran pensiero in mente.
1: E che?
0: L'ave qualcuno.
1: Volete che sia io?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza o qui? Ma vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma quella serva più che ne turba me.

0: dunque voi non aprite?
1: E perché dentro le mie camere aprite?
0: E ben lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorreste diventare d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandolo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Poi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: Tutto è come il lasciai. Volete dunque aprir voi stessa? O deggio?
1: Ne fermate e ascoltatemi un po'. Mi credete capace di mancare la via?
0: Come mi piace! Entro quel gabinetto, chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udilimi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciar. Per questa sera una burla innocente di farsi disponeva, ed io vi giuro che l'onor non è stato.
0: Chiunque dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cuore.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovino.
0: Mi farà destino ritrovare questo paggio in ogni loco. Come? Non è partito, scellerati. Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, ante m'avverte il foglio.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti, KV 492, sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto secondo. Personaggi e interpreti. Figaro Giuseppe Taddei, baritono. Susanna Anna Moffo, soprano. Il conte d'Almaviva Eberhard Bachter, baritono. La contessa d'Almaviva Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Cherubino Fiorenza Cossotto, mezzo soprano. Bartolo Ivo Vinco, basso. Marcellina Dora Gatta, soprano. Don Basilio e Don Curzio Renato Ercolani, tenore. Barbarina Elisabetta Fusco, soprano. Antonio Piero Cappuccilli, basso. Heinrich Schmidt al clavicembalo. Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio. Ha diretto Carlo Maria Giulini. Il terzo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal Papa Rock ascoltiamo ora i Dire Straits e la seconda parte di Alchemy.